0: maniera molto più incisiva a livello politico, che è una cosa che tuttora purtroppo non viene fatta.
1: E purtroppo dobbiamo darvi conto di un altro incidente mortale sul lavoro. Non ce l'ha fatta Daniele Gremes, l'operaio di 27 anni, travolto da una violenta ondata di vapore all'interno di un caseificio a Borso del Grappa, in Veneto. Il giovane è morto dopo 2 giorni di agonia. Non si vive di solo pile, il tema ispiratore di un convegno che a Firenze ha richiamato studiosi, economisti ed anche il premio Nobel per la pace, Shirin Ebadi. Ce ne parla Tommaso Giuntella.
2: Non solo crescita e PIL, c'è una domanda che attraversa il Festival Nazionale dell'Economia Civile a Firenze fino a domenica. Come capire se un paese sta davvero meglio dalla ricchezza che produce o dalla qualità della vita delle persone? Nel Salone dei 500 si confrontano esponenti delle istituzioni, economisti e studiosi, dal vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto al ministro della Salute Orazio Schillaci, dalla premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, cui la sindaca Sara Funaro ha conferito il sigillo della pace, fino agli economisti Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Stefano Zamagni. Sul tavolo sanità, disuguaglianze, intelligenza artificiale, aree interne, sostenibilità ambientale e qualità del lavoro. L'idea è affiancare al PIL nuovi parametri capaci di misurare benessere, felicità e capacità delle comunità di creare opportunità e futuro.
3: Bisogna sapere che ciò che rende la vita felice, ce lo dicono i dati, sono 3 ingredienti fondamentali, appunto la ricchezza di senso del vivere, la generatività e la qualità della vita relazionale.
2: Garantire una soglia universale di diritti e opportunità, sostengono i promotori del festival, Federcasse, Confcooperative e Next Nuova Economia, significa mettere la persona al centro, perché lo sviluppo non si misura soltanto con la crescita economica, ma anche con la dignità del lavoro e le opportunità offerte alle nuove generazioni.
1: Siamo allo sport con la buona prova di forza della nazionale di Mancini che frena la Francia con un pareggio. In rete bastoni, spettacolari le parate di Donnarumma. Alessandra D'Angiò.
4: Esame di francese superato per l'Italia e anche con qualcosa in più della sufficienza, perché buono è il pareggio strappato alla corazzata di Zidane, omaggiato come un re nella notte del suo ritorno da CT allo Stade de France, e ottimo si può definire l'atteggiamento degli azzurri, perché è la Francia sì a fare la partita, ma le migliori occasioni del primo tempo sono italiane su tutte con Ken. Non si disuniscono gli uomini di Mancini nemmeno dopo il vantaggio debole a inizio ripresa con la punizione imparabile di un magnifico Olise, e allora il pareggio Italia che arriva da un recupero di bastoni che sorprende portiere e difesa francese, fa gioire l'intera panchina. Certo, sarebbe finita diversamente senza il capitano, il supereroe Donnarumma, decisivo a più riprese, e ci sarebbe stato spazio anche per la vera gloria in un finale con l'uomo in più dopo il rosso Upamecano. Ma va bene questo 1-1 e questo punto per tenere la barra dritta e puntare ora in direzione Bologna per la sfida con la Turchia, fanalino di coda.
5: Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, soprattutto all'inizio come l'estate. Ma siamo stati bravi a concedere poco, nonostante loro avessero più possesso, però poi abbiamo fatto delle cose ottime, una partita veramente dura, quindi sicuramente è una serata molto positiva.
1: Per il tennis c'è il nuovo forfè di Jannik Sinner, l'azzurro alle prese ancora con l'infiammazione ad un ginocchio, rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche i Masters 1000 di Shanghai. A Roma ora è in corso un convegno che raduna accademici di tutto il mondo per discutere di Michelangelo e delle nuove scoperte sulle sue opere. Ce ne parla Cecilia Carpio.
6: Un orecchio, un labbro carnoso, dettagli comuni alle diverse opere di Michelangelo Buonarroti passate al vaglio delle tecniche forensi della polizia scientifica.
7: L'approccio del confronto morfologico delle componenti dell'orecchio ci ha permesso di individuare delle similarità.
6: Al centro dello studio quel busto del Cristo Salvatore scoperto nella Basilica di Sant'Agnese a Roma e sulla cui attribuzione ci si interroga ancora. Per 2 giorni si sono confrontati non solo storici dell'arte accademici, ma anche ingegneri e anatomisti, un approccio multidisciplinare per fare luce sulla vita del maestro, o meglio sulla sua morte. Sì, perché la scoperta più sorprendente fino ad oggi da nessuno confutata è che Michelangelo non bruciò le sue opere nei giorni prima di morire, come raccontato dal Vasari. I documenti ritrovati dalla ricercatrice Valentina Salerno testimoniano la sua appartenenza a una confraternita, diventata negli anni la sua famiglia, che avrebbe occultato e custodito disegni, dipinti e sculture.
8: Adesso il nostro lavoro lento, perché dovrà essere molto serio e rigoroso, sarà quello di ricollegare piano piano tutte queste opere.
1: Vi lasciamo la nostra rubrica Persone Oggi dedicata a Giulio Regeni, il nostro ricercatore torturato ucciso nel 2016 al Cairo dopo la condanna.

0: 10 anni di 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il suo sequestro. Ripercorriamo la sua storia con Maria Chiara Grandis attraverso le testimonianze e le voci dei familiari al processo. La prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Una buona giornata.
1: Chi era suo fratello?
2: Giulio. Julie, per me, bro. Un ragazzo normalissimo. Era intelligente, quello che vuoi, ma era la persona con cui io sono cresciuta, la persona che c'è sempre stata dal momento in cui sono nata, che non avrei mai pensato di vivere senza.
3: E ci colleghiamo subito col nostro corrispondente al Cairo.
4: Giulio Regeni è scomparso nel centro del Cairo il 25 di gennaio.
5: La voce di mio marito me la ricordo bene. Siediti, che ti devo dire una cosa. E lì mi dice che Giulio non si trova. Noi arriviamo al Cairo il 30 e decidiamo subito di andare a casa di Giulio, perché nei nostri sogni era che lui entri in casa e trovi la mamma e il papà.
6: Che tipo di relazioni instaurava Giulio quando era all'estero? Cioè, che tipo di persona era?
2: Direi decisamente non la persona che si chiude in casa nei libri, ma anche una persona che sa girare per il mondo, una persona estroversa ma cauta.
7: Si occupa di paesi in via di sviluppo, nel suo caso specifico dell'Egitto.
6: Va a stare al Cairo.
7: Al Cairo, e nel frattempo avviene, diciamo, il colpo di Stato in cui si instaura la dittatura di Al-Sisi.
5: Era da tanto interessata alla storia dei lavoratori.
7: Andando a fare delle ricerche in campo. Questi analisi dovevano riguardare sia le condizioni dei lavoratori, comprese i sindacati governativi.
8: My essay on liberty and inequality analyzes.
2: Giulio era molto bravo a imparare le lingue: inglese, spagnolo, tedesco, arabo.
7: Poi stava studiando anche il francese, per cui andava avanti con la sua conoscenza.
5: Non era un giovane che gli piaceva apparire, prendeva i vestiti da casa, non so, la felpa del nonno, una maglietta a righe di mio fratello, dello zio. Poi aveva i suoi jeans, ad esempio, che quando tornava a casa andava da una signora amica che diceva: dai, per piacere, rattoppami qua. Cioè, ci teneva ad avere anche un certo, esprimere un certo modo di vivere.
2: Il rapporto in famiglia, no? È sempre stato molto così divertente, di non prendersi tanto sul serio, no? Giulio piaceva tantissimo fare scherzi a me e io prendevo in giro lui perché ogni tanto parlava da solo.
5: Giulio ci teneva gli amici e le amiche. Abbiamo capito dopo, ad esempio, di quante persone aveva aiutato.
2: Non penso ci sia una persona che abbia conosciuto Giulio che non mi racconti: ah, Giulio mi aveva suggerito di fare questo, Giulio mi aveva aiutato a fare questo. È una persona a cui piaceva divertirsi, piaceva portare insieme le persone, direi era una colla sociale.
8: Grazie Giulio per avermi insegnato tante cose. Nel mio cuore resterà per sempre l'energia del tuo pensiero.
7: Il giorno del funerale molte di queste persone erano presenti e provenivano da tutte le parti del mondo.
9: Serata molto triste. È stato trovato morto lo studente italiano scomparso al Cairo alla fine di gennaio.
5: Ricordo tanti camici bianchi, ricordo tante persone della forza dell'ordine e ricordo un corridoio. E poi ricordo, una lettiga, un letto, qualcosa, un lenzuolo bianco, abbastanza anche voluminoso, e ricordo il profilo frontale di Giulio, e là la famosa punta del naso, e là mi dico, no, è proprio lui, non si sono sbagliati, e quindi vediamo Giulio. Un Giulio che chiaramente si vedeva solo il viso, ben coperto, e Giulio, era Giulio, ma non era Giulio. Ho detto, ma la mamma e il papà sono qua e ti hanno visto e hanno visto che cosa ti hanno fatto. Tu che eri andato là pieno di passione. Ecco.
2: Mia mamma mi aveva chiamato per dirmi hanno fatto tanto male a Giulio. Poi io la parola tortura l'ho sentita per la prima volta al telegiornale.
5: Dire a una figlia, tuo fratello è morto, non sapevamo come dirglielo. Ho pensato che mia figlia mi avrebbe odiato tutta la vita perché gli ho detto questo.
2: Era una telefonata in cui, ma perché, ma chi, ma come è possibile, non è vero.
10: Giulio era un ricercatore, non era una spia, non era un cospiratore, non apparteneva alla Fratellanza Musulmana, non trafficava reperti archeologici, come pure è stato detto, non tramava contro il regime, non era uno sprovveduto. In questi anni abbiamo dovuto opporci, anche in questo processo, a numerosi tentativi volti a screditare Giulio e anche a sminuirne le sue sofferenze.
2: Perché Giulio? Perché? Chi è Giulio? È un ragazzo normalissimo? Le domande che ci conteniamo porre ancora oggi, perché...
11: Il meteo è presentato da... Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Buongiorno. Ancora alta pressione e tempo stabile prevalentemente soleggiato per le regioni settentrionali. Qualche velatura in più a nord-ovest, nubi a ridosso dei monti nelle ore calde, sempre sulle Alpi occidentali. Scendiamo al centro, dove la giornata trascorrerà con cielo prevalentemente sereno al più poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane ci saranno degli annuvolamenti nell'entroterra dell'Alto Lazio, sull'Umbria e poi ancora nell'entroterra abruzzese. Scendiamo ancora sulle regioni meridionali, dove il tempo si mantiene stabile e naturalmente soleggiato, la ventilazione in aria ionica sul Salento è ancora a tratti un po' più sostenuta. Possiamo andare a vedere il tempo atteso per le regioni meridionali. Ritroviamo una ventilazione più sostenuta sul canale di Sardegna, dove il moto ondoso del mare è più accentuato, ma anche tempo a tratti più instabile, specie nelle ore pomeridiane sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia, dove potranno esserci degli isolati piovaschi. Questa è la situazione attesa per domani, tempo che non cambia molto, un po' più incerto sulla Sardegna e poi sulle Alpi occidentali, per il resto un sole diffuso, una ventilazione ancora poco consistente. Le temperature non cambiano, sono stazionarie, ancora elevate e sopra la norma del periodo.
11: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
13: Roberto Vecchioni, Samantha Cristoforetti, Alessandro Baricco, Saif, Angelo Branduardi, Arisa, Simone Cristicchi, Giorgio Pasotti, Jacopo Veneziani, il piccolo coro dell'Antoniano con Gianni Morandi e tante altre voci insieme per l'uomo e il santo d'Assisi. Giorgia Cardinaletti presenta Francesco, il santo di tutti. Domani, in prima serata, Rai 1.
14: Con Paolo Mieli, passato e presente. Da lunedì alle 13.15 Rai 3.
15: Buonasera, benvenuti a Filo Rosso. Dobbiamo aprire un'altra pagina. Rivelazioni clamorose che riguardano un'altra storia. Vale la pena non gettare la spugna in una battaglia per la giustizia, per la verità.
16: Antonino Monteleone conduce
15: Filo Rosso
16: martedì alle 21.15 su Rai 3.

0: Ha dedicato la vita al servizio dello Stato, indosso la divisa della polizia, una carriera iniziata in alcune delle zone più difficili del paese. È quella di Alessandra Simone, in pensione dal 30 settembre, terminata come questore a Treviso.
1: La prima destinazione è stata il commissariato di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Destinazione che mi ha lasciata un po' perplessa, perché tutti sappiamo cosa sia, diciamo, quella parte della Calabria. In quegli anni a Gioia Tauro è subentrata la passione per questo lavoro, perché sono stati gli anni dei primi e degli unici pentiti dell'Andrangheta, sono stati gli anni in cui abbiamo iniziato a fare quei processi alle famose famiglie Piromalli-Molè. Quando sono arrivata da giovane funzionario al commissariato, avevano solo a loro carico delle relazioni di servizio, non avevano né precedenti penali e di polizia. Oggi hanno gli ergastoli.
0: Lei è entrata in polizia nel 93. Di donne in polizia in quegli anni non ce n'erano molti. Ci sono state delle difficoltà maggiori? Ci sono state delle criticità?
1: Sicuramente le difficoltà dovute a un lavoro che si immagina prettamente maschile, ma le ho superate con la passione per questo lavoro.
0: Molte le indagini che la dottoressa Alessandra Simone ha svolto, tra tutte indelebile quella sul sequestro di Alessandra Sgarella, rapita a Milano l'11 dicembre 1997 e liberata 266 giorni dopo in Calabria.
1: Sono state indagini complesse, condotte con i colleghi di Milano, e dove, grazie al mio contributo, possiamo dire, abbiamo scoperto che Alessandra Sgarella era in Calabria ed era a Bovalino.
0: Altra tappa fondamentale, Milano, dove si è occupata prevalentemente di sezioni specializzate in violenza di genere sui minori e dove è stata tra le ideatrici di due protocolli specifici.
1: Ideati proprio per la prevenzione, a vantaggio della prevenzione, per arrivare prima. E il protocollo EVA è dedicato alle volanti della nostra polizia per intervenire nell'ambito delle liti in famiglia, svolgendo il miglior intervento possibile. Evitiamo di arrivare alla degenerazione del fatto. Il protocollo Zeus è un protocollo che ancora di più sfrutta il meccanismo della prevenzione, perché fa sì che l'ammonimento del questore ai soggetti che sono in una situazione di maltrattamento iniziale, fa sì che questi soggetti, oltre ad essere ammoniti, vengano inviati a un centro specializzato per rendersi conto del disvalore sociale e penale delle condotte che compiono. La prevenzione, quando funziona, non si vede. Quindi oggi noi vediamo i casi che sono finiti male, ma non conosciamo i tantissimi casi che invece sono andati a finire diversamente, proprio perché ha funzionato a dovere lo strumento dell'ammonimento del questore, la rete, il percorso riabilitativo del potenziale maltrattante.
2: In questo numero l'America's Cup a Napoli, oltre l'evento sportivo, il golfo fra passione e rilancio. Milano è la Fashion Week, vetrina per le tendenze, motore economico e creativo che celebra l'eccellenza dei prodotti italiani. Un piccolo paese sulle montagne abruzzesi, Galliano Aterno, gioca la sfida contro lo spopolamento. Natasha Stefanenko, personaggio televisivo che ha trovato la celebrità in Italia, racconta il suo amore per le Marche. In cammino lungo l'alta via dei parchi fra Romagna e Toscana, fra foreste e paesi sull'Appennino selvaggio. La Val di Rezzano in Lombardia conserva gli antichi paesaggi di montagna, edifici naturali in pietra e legno, muri a secco.
3: Abbiamo avuto un incremento un po' in tutti i circoli delle richieste di corsi di scuola vela e di avvicinamento a questa disciplina.
2: L'America's Cup a Napoli, fra rigenerazione urbana e rilancio turistico, valorizza il golfo come palcoscenico internazionale.

C'è poco da dire, le regate preliminari dell'America's Cup nel Golfo di Napoli sono state un successo oltre ogni più rosea aspettativa, un successo di pubblico, di immagine, di organizzazione, di sviluppo economico, di riqualificazione urbana. Napoli ha risposto con passione alla chiamata

0: L'evento velico più importante al mondo, la Formula 1 del mare, e si è messa in vetrina lasciando tutti a bocca aperta. Nei 4 giorni delle regate preliminari, circa 250.000 persone si sono riversate sul lungomare Caracciolo, nel cosiddetto Race Village, per assistere alle spettacolari regate degli AC40, ma tutta la città si è mobilitata. Regate le hanno viste dalle terrazze pubbliche e da quelle private, come se tutta la città si fosse in pratica trasformata in un'arena naturale.
1: Bellissima da qua, perché si vede tutto il campo di regata, non è come Marcellini che siamo bassi nel senso e non si vede niente. Diciamo,
2: siamo in tribuna qua.
3: Avendo questo bellissimo panorama davanti, era gioco forza invitare un po' di gente qua.
0: Come è arrivato qui?
4: Io sono arrivato chiedendo a ChatGPT quale poteva essere un'opportunità, un'occasione piacevole, diversa, per assistere a questo spettacolo.
0: Le viene da?
4: Io vengo da Verona.
0: Ma la Coppa produce, e produrrà ancora di più il prossimo anno, un impatto economico da record che batterà persino l'edizione di Barcellona. La ricaduta sull'economia produrrà un volume d'affari che oscilla tra il 1,2 miliardi e il 1,5 miliardi di euro, con 11.000 nuovi posti di lavoro e oltre 2 milioni di visitatori previsti. L'altra eredità dell'America's Cup sarà la riqualificazione di Bagnoli, anche se lì andrà ricucito il rapporto con il quartiere, che chiede garanzie in particolare sulle bonifiche e sul destino post-evento dell'intera area. In ogni caso, il prossimo anno i Race Village saranno due, uno a lungomare e l'altro proprio a Bagnoli, dove si stabiliranno i team in gara. L'effetto America's Cup è già evidente anche nei circoli nautici. Nella settimana della Coppa ben 1.294 ragazze e ragazzi hanno deciso di tesserarsi alla Federazione Italiana Vela. Prima dell'evento i tesserati FIV in Campania erano 7.500, con i nuovi ingressi il numero è salito a 8.794, con un incremento complessivo del 17,3% in una sola settimana.
5: Già i numeri parlano chiaro. Abbiamo avuto un incremento un po' in tutti i circoli delle richieste di corsi di scuola vela e di avvicinamento a questa disciplina che qua nel Golfo da noi fortunatamente può essere praticata 365 giorni all'anno.
0: Insomma, i napoletani sono letteralmente impazziti per la vela, anche se in molti avranno bisogno di un po' di tempo per prepararsi bene. Babordo e tribordo, che ti dicono?
6: Niente. Non dicono proprio niente.
0: Fiocco?
6: Manco.
0: Bon presso? Manco. Proviamo la drizza. La scotta.
3: La scotta è una cosa che... La scorta, no?
0: Cazzare la randa. Che le dici?
7: Cazzare la randa significa tirare la vela verso il vento.
0: Caspita, lo sa. Se io dico cos'è un boma.
8: Sì, so cos'è.
0: Che cos'è?
8: L'albero, diciamo, dove si tiene l'albero.

0: capi portabili, portabili anche ogni giorno, ma con qualcosa di speciale, un qualcosa di ricco, qualcosa di particolare.
1: La Milano Fashion Week non è solo una vetrina per le tendenze future, ma il motore economico e creativo che celebra l'eccellenza del Made in Italy nel mondo.

0: tanti paesi, veramente noi abbiamo visto in questi giorni a Milano, io credo, mi pare che i dati dicano più di 70-80.000 persone straniere, più altrettanti italiani, 140-150.000 persone che sono arrivati a Milano per questa Fashion Week.
1: La moda è qui, a Milano, capitale mondiale del fashion. Resterà nella memoria la processione guidata dall'Etoile Roberto Bolle con il Duomo in miniatura, il mondo e il corteo di artigiani. Così, all'Ottagono di Milano, si è aperta la quinta edizione di Vogue World, un inno al Made in Italy dal Rinascimento all'era dei robot. Ha aperto la sfilata Gigi Hadid e con lei le top, Vittoria Ceretti, Maria Carla Boscono, Bianca Baldi e Verzigova, una prima fila storica con tutti gli stilisti e l'impresa, da Miuccia Prada a Remo Ruffini, Idella Valle, Donatella Versace, Alessandro Michele, Pierpaolo

0: Piccioli, Demna, Zegna. Vogue World è la mostra Daniela Moda a Palazzo Reale con la premier Giorgia Meloni all'inaugurazione. Che ci proprio non tocca,
1: è sempre questa storia. Una grande mostra dove si scopre un altro Dalì, si scoprono collezioni di abiti, la relazione stretta con il mondo della moda e del costume.
0: Grazie a Vogue World raccolti 3 milioni di dollari.
2: L'idea di riportare energia e vitalità in una libreria nella periferia di Milano a Quarto Giaro.
0: Dal lusso garbato al lusso utile, frutto del saper fare, lavorazioni che si tramandano e che lasciano testimonianza nei capi fatti a mano, nella collezione di Brunello Cucinelli.
3: Ma io sono sempre stato affascinato da artigianalità, quindi noi facciamo il 70% circa fatto a mano, quindi credo che è un problema di gusto sì, ma la qualità e l'artigianale e l'esclusività devono essere qualcosa di importante per la nostra impresa.
0: Al centro creatività e sensibilità umana nell'era tecnologica dell'AI.
4: Sempre di più l'artificial intelligence diventa parte integrante, va però guidata, perché il grosso pericolo è che lei diventa più forte di te.
0: Ospiti internazionali, il due volte premio Oscar Adrian Brody, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Naomi Watts, tutte le top di ieri e di oggi. Le tendenze e la difficoltà dei grossi buyer di acquistare per il retail.
5: Ci sono chiare identità riferite a ognuno dei marchi. Prada sicuramente la gonna in tutte le sue declinazioni.
0: Una mostra in galleria dalla fondazione del brand che si intreccia con la storia di famiglia.
6: Una vera innovazione che sta chiedendo il pubblico, il consumatore adesso, è proprio quella, è ripercorrere la vita e la storia dell'azienda, quindi l'artigianalità nel caso di De Bridge.
0: Il vestito di Armani piccolo in una foto della prima comunione del 1942, riproposto nel look di sfilata dalla modella Agnese Zogla per la prossima primavera-estate. Un omaggio della nipote Silvana allo zio, il signor Armani. Evoluzione, il titolo. Guardare al passato senza nostalgia per creare il futuro. Successo in passerella, ma i negozi semivuoti.
7: Si sta molto più attenti a capi portabili anche ogni giorno, ma con qualcosa di speciale, qualcosa di ricco, qualcosa di particolare. È dentro dei limiti di prezzo.

0: una ragione molto semplice: la città Roma, dove avevamo avuto la libreria per 20 anni, era diventata un po' troppo stressante.
1: Un piccolo paese sulle montagne abruzzesi, un nuovo emporio di comunità per continuare la sfida contro lo spopolamento.
2: Le patatine per i bambini, c'è la festa, sono affamatissimi.
3: Siamo a Gagliano a Terno, comune dell'Aquilano di circa 200 abitanti. Negli ultimi 3 anni qui è stato attivato un progetto per il ripopolamento. I numeri parlano da soli. Il 10% in più degli abitanti, 20 su 200 arrivati, 5 nuove attività, 6 associazioni. La caratteristica è che si tratta di un sistema misto pubblico-privato, in cui il pubblico, il comune, mette la struttura e i servizi e il privato mette il lavoro e anche la decisione di venire a vivere qui.
2: Sono nata in Toscana, in provincia di Siena. Ci siamo trasferiti con nostra figlia, Lara.
3: Come funziona questo posto? È un misto pubblico-privato, giusto?
2: Ovviamente l'immobile è comunale e noi abbiamo risposto al bando per la gestione di questi locali, che abbiamo trasformato in un ristorante. E a cadenza mensile tutta la popolazione ha questa occasione di incontrarsi, confrontarsi, dalle assemblee

0: durante le assemblee è quello dell'infermieristica di comunità, quindi di prossimità, essere vicini alle persone che hanno bisogno, particolarmente bisogno, tra cui ovviamente gli anziani. E poi c'è la comunità energetica, altro bellissimo progetto, pionieri sul territorio nazionale. C'è l'impianto fotovoltaico che in tanti hanno cominciato a installare, me compresa. Quell'energia in parte ovviamente sostiene le abitazioni, un'altra parte va in questo grande contenitore, quello che viene guadagnato viene redistribuito.
1: E questo è l'Emporio, un altro dei progetti del Comune. Viene concesso con un canone calmierato di 120 euro al mese tramite un bando. Chi vuole cambiare vita e residenza ha anche la possibilità, tramite un altro progetto sempre di Gagliano Terno, di avere per i primi 6 mesi la casa gratuita o la ospitalità in una foresteria.
2: Il mito greco.
3: Dei meridiani della
2: cosa. Beh. Dei classici, sì. Siamo venuti qua per una ragione molto semplice. La città, Roma, dove avevamo avuto la libreria per 20 anni, era diventata un po' troppo stressante. Avevamo conosciuto nel 2021 Luca Santilli, il sindaco di questa comunità, e Raffaele Spadano, l'antropologo che ha attivato tutto quello che oggi si vede in questa comunità. Ci hanno dato una prospettiva di futuro anche per il mondo dei libri. Apparentemente molti ci hanno dato del matto, perché in un paese di 200 abitanti portare 25-30 mila libri è fuori, però invece noi ci abbiamo creduto e stiamo ricevendo molte soddisfazioni.
4: 8 mesi fa mi sono trasferita a Gagliano Terno insieme al mio compagno dalle Marche, anche lui è una guida ambientale escursionistica. Il nostro progetto è quello di accompagnare gente in montagna, ma non semplicemente in montagna, anche proprio in natura, comunque far scoprire un po' tutto il territorio montano abruzzese. Abbiamo deciso di acquistare casa, quindi di vivere qui stabilmente, di spostare la nostra residenza, perché ci piace molto anche il senso di comunità, anche le prospettive future, insomma, che dà Gagliano Terno. C'è un sacco di progettualità e vogliamo farne parte, vogliamo essere parte di questa bella comunità.
5: Bellezza, libertà e pace.
6: Natasha Stefanenko, attrice, conduttrice televisiva, modella, ha trovato la celebrità in Italia e così parla delle Marche, dove vive da molti anni.

0: una laurea in ingegneria, poi la moda, la TV, il cinema, oggi i libri. Una vita di porte girevoli in un mondo che non esiste più, o al contrario, è più presente che mai. Natasha Stefanenko, 57 anni e tante esistenze in una.
1: Ma lei che cosa sognava di fare?
2: Sognavo la vita serena, magari una famiglia bella, non so perché sognavo sempre due figlie, ma ce l'ho solo una. E ovviamente un compagno, marito, che non solo marito, ma proprio un amico con il quale dividere anche le idee, insomma, è proprio crescere insieme.
0: Ci riceve nella sua casa di Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano, in quella terra di mezzo diventata casa.
1: Lo scorso anno si è risposata con cerimonia religiosa dopo 30 anni. È cresciuta in un paese forzatamente ateo, ha detto. A 40 anni si è battezzata. Che cos'è la fede per lei?
2: Quando penso alla fede, penso subito alla mia nonna. Dove sono nata, ovviamente non c'era Dio, perché sono nata in una città segreta, una città militare, insomma, una città dove si preparava arsenale nucleare, quindi una città molto particolare. Non c'erano neanche le chiese, non c'era neanche una chiesa, e lei con questa dolcezza mi diceva sempre che Dio c'è dentro di noi, tu sentilo, prova a parlarle, vedrai che lui ti sentirà e ti darà anche un aiuto.
1: Lei è nata da padre bielorusso con cognome ucraino e madre russa. Come vive questa guerra?

0: in corso.
1: Per noi la situazione di questa qua è molto sofferente, perché ci sono tantissimi russi in Ucraina, come tantissimi ucraini in Russia, come anche mie amiche, anche carissime. È una sofferenza, e io ultimamente sono stata in Russia e ho visto con un dispiacere che anche la Russia, a questo punto ormai in qualche modo spinta dalle sanzioni, sta ormai non sta più guardando verso l'Europa, sta staccando dall'Europa verso Cina, verso questi paesi di BRICS, eccetera. E mi fa molto, mi fa molto male.
0: Vive nelle Marche da più di 25 anni. Suo marito, Luca Sabbioni, imprenditore e marchigiano, ha scritto di recente una guida sentimentale sulle Marche. Se le chiedessi tre parole, non necessariamente degli aggettivi, per descrivere questa regione, che cosa le viene in mente?
1: Bellezza, libertà e pace.
0: E se le chiedo una parola sentimentale?
1: Amore. Amore.
2: Si può dormire qui?
3: Assolutamente sì, siete in quattro, giusto?
4: Camminatori attraversano foreste e villaggi lungo l'alta via dei parchi, fra Romagna e Toscana, itinerari sull'Appennino selvaggio.
5: Questo è il versante romagnolo del parco ed è quello, diciamo, da un punto di vista morfologico un po' più tormentato, mentre alle mie spalle, sempre sui prati della Burraia, si vede invece il versante casentinese, quello della provincia di Arezzo in Toscana.
6: Sotto di noi la campigna, continuando a camminare.
5: Lungo questo sentiero tra poco avremo il privilegio di costeggiare la riserva naturale integrale di Sassofratino, che si trova sul versante romagnolo.
6: Prima riserva naturale integrale in Italia, Sassofratino, con le sue foreste vetuste, dal 2017 è patrimonio mondiale dell'umanità. L'alta via dei parchi passa anche da qui, dal parco delle foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, un ampio territorio verde condiviso tra la Romagna e la Toscana. È lunga 500 km l'alta via dei parchi, un percorso escursionistico che attraversa due parchi nazionali, cinque regionali ed uno interregionale, dall'estremo ovest dell'Emilia, della Parmense Verceto e dal Parco dei Cento Laghi fino al confine con le Marche, in Carpegna, nel parco riminese Sasso Simone Simoncello, dal nome dei due massicci di roccia calcarea che segnano il punto d'arrivo del cammino. Suggerito in 27 tappe, l'alta via dei parchi si percorre tutto in quota, sui sentieri CAI o comunque contrassegnati dal numero 00, convenzionalmente i percorsi che rimangono sempre sul crinale, confine naturale tra due territori divisi dall'orografia montana. Nel Reggiano, qui siamo al Cerreto e alla sorgente del fiume Secchia, separa la Toscana dall'Emilia, esattamente come avviene nel territorio modenese del Frignano, poi nel bolognese al Corno alle Scale. Continuando a camminare, l'alta via dei parchi raggiunge il passo da Cosa alla Ceremiglia ed entra in Romagna penetrando la via dei Gessi Romagnoli. In Campigna, il parco delle foreste casentinesi si sovrappone per 100 km al sentiero delle foreste sacre. 7 delle 27 tappe suggerite dall'alta via dei parchi fanno sosta qui.
2: Ciao!
3: Ciao!
2: E si può dormire qui?
3: Assolutamente sì, siete in quattro, giusto?
7: Yes. Sì, esatto.
3: Va bene, prego ragazzi.
2: Grazie.
6: L'ospitalità nell'alta via dei parchi è quasi sempre in quota in rifugi montani, anche se in tanti tratti si può decidere di scendere più in basso, consapevoli la mattina dopo di dover poi risalire.
8: State scendendo quindi dall'alta via dei parchi, giusto?
3: Esatto.
8: Ok, voi sapete che questa è una variante, non siete più sul crinale. Voi qua avete altre opzioni per fare varie escursioni, però se volete ritornare sull'alta via dei parchi dovreste ritornare verso il passo della Calla.
5: Qui sono circa 400 metri per scendere in Campigna.
6: Continuando su questo sentiero si lascia temporaneamente la Romagna e si entra per qualche decina di chilometri in territorio toscano, nell'Aretino, dove si possono visitare l'abbazia di Camaldoli e Chiusi della Verna.

La Val Rezzalo, nella parte lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio, conserva l'aspetto tradizionale di un tempo, baita in legno, muri a secco, un'antica chiesa.

0: La Val di Rezzalo conserva ancora delle caratteristiche delle classiche valli alpine, con queste case completamente in sasso e legno. È una valle caratterizzata dalla presenza di molti nuclei, di molti alpeggi, rispetto magari ad altre vallate più vicine, dove d'estate le famiglie vengono ancora a trascorrere delle giornate durante il periodo estivo.
1: Questa è una delle valli in cui meglio si sono conservati le testimonianze della presenza storica anche in termini architettonici. Qui possiamo vedere quelle che erano e sono sopravvissute. Qui, come in pochi altri luoghi, in realtà le architetture tradizionali delle nostre valli e soprattutto delle valli sondaline, la Val di Rezzano in particolare. Il primo degli edifici alle mie spalle è uno di quelli che hanno l'architettura in doppio materiale, la parte inferiore in pietra, la parte superiore in legno, ma non in legno utilizzato in maniera casuale, ma con la tecnica del Blockbaum, cioè tronchi interi, tipicamente di larice, incastrati agli angoli. Una tecnica che c'è qui e in poche altre valli dell'arco alpino. Questa è una delle strutture tipiche costruite con la tecnica del Blockbaum. Antichissimi tronchi di larice hanno sicuramente diversi secoli. Alcuni di questi edifici addirittura risalgono al 1500, al 1600.
0: Siamo qui davanti alla chiesa di San Bernardo, che è il simbolo della Valle di Rezzalo. Questa chiesa caratteristica, con questo grazioso campanile, che sposa perfettamente l'architettura alpina di montagna. La chiesa è stata costruita nel 1670 e la sua costruzione durò 2 anni. Fu costruita principalmente per permettere a tutte le persone che abitavano la valle in estate di poter partecipare alle funzioni religiose e di avere anche il luogo di preghiera. È una chiesa molto semplice, però all'interno contiene degli oggetti veramente preziosi, come la tela posta sull'altare che raffigura la Madonna col Bambino, San Bonaventura e San Bernardo. Abbiamo posizionato sull'altare la tela, invece sulla sinistra abbiamo la statua di San Bernardo, patrono della Val di Rezzalo, e sulla destra la Madonna del Carmine, che è la Madonna vestita.
1: Questa valle è frequentata dall'uomo probabilmente addirittura dal Mesolitico, da 10.000 anni fa. È stata dimostrata presenza risalente a quel periodo, legata all'attività pastorale quasi per certo, proprio in cima alla Val di Rezzalo. Storicamente il pascolo era in realtà quasi completamente coperto di pietre. Sono state spostate le pietre una a una e accumulate lì dove oggi ci sono i muretti a secco, i muri di delimitazione, per rendere lo spazio fruibile al bestiame. Qui nel Sondalino e in pochissime altre zone i muri assumono queste dimensioni così massicce, verrebbe da dire quasi monumentali in certe zone. Ricorda un po' certe strutture magari sudamericane in cui il terreno è disegnato da muri lunghi chilometri. Qui i muri non disegnano strutture e figure, però disegnano il paesaggio e il territorio. Sì, una sorta di inconscia forma d'arte popolare anche questa.
2: L'elefante ha buona memoria. Noi italiani no.
3: Voglio essere sveglia, non sorvegliata.
4: L'uomo forte è quello che non ha dubbi.
5: Disastro totale.
2: Chi governa davvero?
6: L'economia.
7: Se a cavallo parte basic instinct.
8: L'elefante con Peter Gomez. Questa sera alle 20:15, Rai 3.
9: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
8: Presa diretta. Domani alle 20:30 su Rai 3.
10: Mi chiamo Gary Johnson e mi sono ritrovato ad avere qualche entrata extra lavorando part-time sotto copertura per la polizia.

0: Complimenti, Gary. Sei stato promosso killer su commissione.
1: Il ragazzo ha talento.
2: No, non me la bevo.
3: Cosa?
2: Non sei un killer, mio caro.
3: Sai la donna che ci aveva contattato?
0: Hanno trovato il marito morto.
3: Non ho mai ucciso nessuno!
2: Ma cosa dici? Io non ti capisco!
3: Sono un sicario finto!
4: In prima visione, Hitman, killer per caso. Giovedì alle 21:15, Rai 3.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Attenzione, Vanish Team! Famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate!
10: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
11: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio! Macchie, fidati di Vanish e la macchia svanisce.
12: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
13: Dal nostro assortimento per te e lo chef, olio Evo terra di Bari DOP a 8,99 euro e bocconcini di mozzarella di bufala campana DOP a 5,49 euro.
12: Italiano vale davvero.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Lo scegli perché è Chateau Dax, perché è made in Italy dal 1948, per i suoi tessuti, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi! Perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.

0: لازم هنتوحل. اصلع اصلع اصلع اصلع.
1: لا يا احمد، لا يا احمد.

0: faccia la guerra! Jacqueline è pazzo!
1: Prendete questo! E anche questo! Ho abbastanza munizioni per distruggere Israele! Israeliani e arabi! Israeliani e arabi, al riparo! Israeliani e arabi!
0: Con le mie munizioni posso distruggere l'America!
1: Andatevene! Andatevene! Israeliani e arabi, abbiamo vinto!
2: Musa è stato ferito, aspettate, fermi, andiamo a vedere! È ferito, dobbiamo soccorrerlo! Un'ambulanza, presto! Mettiamolo qui e aiutiamolo! Ma cosa ti è successo? Respira ancora! Ancora! Ancora!
3: Jihad?
2: Sì, mamma.
3: Tuo padre ha bisogno di te.
2: Arrivo. Tieni dritta la testa, non la muovere.

Quando saltate non dovete buttarvi. Se atterraste su un pavimento piastrellato o su una superficie dura, potreste farvi del male, potreste lesionarvi la caviglia.

0: la pianta del piede. E quello è un dolore che non se ne va facilmente. Sono le gambe a darvi la spinta, ma dovete ricordare di usare tutto il corpo. La cosa più importante è come coordinare le gambe, come devono muoversi. Forza, proviamo. Avanti. Dai, Ahmed. Comincia tu. Ottimo. Ottimo. Meglio. Bravo.
1: Ci sono 5 valori che ogni persona che fa parkour, che si unisce alla famiglia del parkour, deve conoscere. Il primo valore è che non c'è competizione nel parkour. Il secondo principio dice di stare attenti. Il terzo è il rispetto. Respect. Il quarto principio è la fiducia. L'ultimo valore è l'umiltà. Il primo a imparare il parkour e a diffonderlo a Gaza è stato il capitano Abdallah Inshasi. Io ho cominciato subito dopo. Nel corso della nostra vita abbiamo praticato molto il parkour. Poi abbiamo cominciato ad allenare i più giovani. Non volevamo tenere questo sport solo per noi stessi. Dopo che Abdallah se n'è andato e ha deciso di rimanere in Italia, diciamo che il gruppo ha iniziato ad avere qualche problema. E in molti hanno lasciato la squadra. Per questo abbiamo deciso di formare la terza generazione, cioè voi, che porterete avanti il nome del Gaza Parkour. Proseguirete sullo stesso cammino che noi abbiamo già intrapreso. La strada del Gaza Parkour deve continuare a puntare avanti. Non si dovrà mai arrestare. Il Gaza Parkour deve sopravvivere, deve passare da una generazione alla successiva e poi ancora a quella seguente.

Thank you.

0: Ciuffavo già.
1: Chiedi al nostro vicino.
2: Quale?
1: Questo di fronte. Ancora non hai trovato lavoro?
2: No, purtroppo no. Come vedi, sto chiedendo dappertutto.
1: Mi dispiace davvero.
2: Mi gira perfino la testa. Tutto quello che vorrei è vivere con un minimo di dignità, capisci? Vivere
1: te lo assicuro, qui da noi non c'è nulla.
3: Davvero, con i tempi che corrono, non c'è lavoro. La situazione è pessima. È tutto bloccato. Ma lasciami il tuo numero di telefono e se le cose dovessero cambiare, ti faccio sapere. Non c'è problema.
2: 351-097-197-16-16-83-83. Aggiungi... Grazie. Appunto.

0: شوف بدك تستنى
1: guarda, devi aspettare che sia l'ambasciata a contattarti ufficialmente. Gli iter burocratici dell'ambasciata richiedono sempre molta pazienza. Il fatto è che tu devi aspettare che all'ambasciata arrivi la risposta riguardo al visto, e ci vuole davvero molto tempo. Solo allora l'ambasciata ti invierà il passaporto, cioè quando avrai ottenuto il visto o quando il tuo passaporto sarà pronto, l'ambasciata te lo spedirà immediatamente. Però tieni presente che bisogna guardare in faccia la realtà dopo, le frontiere, il confine, il viaggio. Per adesso non ti resta che aspettare, che Allah ti sia d'aiuto.

Thank you.

0: Gli ha dato il carro, Biolo.
1: Non c'è corrente.
2: Non lo so, per questo ho preso la torcia.
1: Ma il caffè, come sempre?
2: Certo.
1: Speriamo che non sia forte.
2: È forte.
1: Va bene, nessun problema.
3: Jihad e Abu Caffè, il maestro.
1: Se non prende il caffè ogni giorno è un problema.
3: Un vero problema.
2: Morirei senza. Ragazzi, io devo prendere il caffè, non c'è niente di meglio.
4: E tu che stai facendo?
1: Sto girando un po' su internet.
3: Vedi se c'è qualcuno.
1: Abdallah Inshasi è
3: connesso. Vedi se c'è, chiamalo, così parliamo con lui. Cosa ne pensate, ragazzi? Volete parlare con Abdallah?
5: Sì, dai, chiamalo.
3: Chiamalo. È da un bel po' che non parliamo con lui.
6: Ma haka.
2: Speriamo però che risponda.

0: Randic.
1: Non ha risposto.
2: Forse avrà dimenticato il cellulare.
1: Non lo so.
3: Sai per caso se ha trovato lavoro?
2: Ti giuro, non lo so.
3: Ha un appartamento?
2: Giuro su Allah che non lo so. Di tutti questi dettagli non so niente. Ma vuoi così tanto parlare con Abdallah?
3: Beh, il fatto è che è da un po' di tempo che non lo sento e che non vedo un suo video. Saranno circa 2 anni. È per questo che ti chiedo se hai sue notizie o se sei in contatto con lui.
2: Il fatto è che se qualcuno parte per l'Europa non sai mai cosa gli capita.
1: È perché è lontano, non puoi mai sapere esattamente cosa gli sta succedendo.
2: Ma Jihad, tu non hai parlato con Abdallah? Da quando è partito?
4: No.
2: Già. Da un bel po'. È da un bel po' che non ci sentiamo.

0: وانا الحمد لله
1: faccio questo sport da molto tempo e voglio mostrare il mio livello. Ormai lo pratico da saranno 14 anni e voglio tentare la sorte, non ho nulla da perdere. Il 3 novembre andrò in Svezia, c'è una gara internazionale di parkour e voglio partecipare.
2: Capisco cosa vuoi dire. Aspetterò tue notizie. Devi cercare di raggiungere un buon risultato, così almeno ti sistemi. Non pensarlo più come se fosse un gioco. Un gioco come quando facevi parkour a Khan Yunis. Oppure come quando gli israeliani bombardavano e saltellavi da un muro all'altro. Adesso sei in Europa. Speriamo bene e prega Allah.
1: Lo prego sempre.

0: 25.000 persone si sono già registrate nelle liste di attesa per attraversare il valico di Rafah. Fra di loro ci sono molti studenti e persone malate. Nonostante la frontiera sia aperta da 3 giorni, ancora nessuno di loro ha potuto lasciare la striscia di Gaza. Infatti la frontiera è aperta solo per dare ai palestinesi che sono bloccati dal lato egiziano l'occasione di rientrare. Al momento diverse migliaia di cittadini attendono da più di 2 mesi e mezzo di poter rientrare nella striscia.
1: Questo è il problema. Dicono che hanno raggiunto un accordo, ma dov'è questo accordo? Va bene, si saranno accordati, c'è stata la riappacificazione, ma non è vero. Se vi siete messi d'accordo, perché non aprite il valico almeno una volta o due al mese? Dicono che lo aprono una volta ogni tanto.
2: Non solo ci assediano gli israeliani, ma anche gli arabi. Così facendo, aiutano gli israeliani. Lavorano assieme contro di noi e poi noi siamo le vittime.
1: Hai ragione, e noi... chi abbiamo dalla nostra parte?
2: Abbiamo
1: Allah.
0: In passato, le autorità egiziane al valico garantivano assistenza, prolungandone i periodi di apertura. Ora sembra che i Gazawi siano tornati al punto di partenza. A parte alcune aperture eccezionali, il valico è sempre chiuso.
1: Che cos'hai?
2: Mi fa male la ferita.
1: Immaginati a 40 anni ancora a Gaza. Sarai un rottame.
2: Lo sai, vorrei proprio vedere come sarai tu a 40 anni. Sono curioso.
1: Ora ne ho 20.
2: Intendo fra 20 anni.
1: 20 anni? Tu sarai già vecchio in punto di morire. Dai, cerca di immaginarti nella nostra situazione attuale. Se continuassi a vivere a Gaza.
2: Lo so, non è facile.
1: Ma tu cosa intendi fare in futuro? Vorresti sposarti qui? Oppure vorresti partire?
2: Penso che...
1: Allora cosa vorresti fare?
2: Anche se dovessi rimanere a Gaza per 1 milione di anni, non potrò mai costruirmi un futuro. Il rumore dei droni israeliani non mi lascia dormire.
1: Non è che sia una novità, si sente sempre.
2: È il peggior rumore che uno possa sentire nella propria vita.
1: Amico mio, almeno una volta mi piacerebbe...
2: Vorrei dormire, sono stanco. Buonanotte.
1: Anche a te, amico.
3: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
4: Buono.
3: Buono per davvero.
5: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
6: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
5: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
1: Controlli? Ma vai da Conad.
2: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.

والله راح سالك صار.

0: Senti.
1: Sì.
0: Cuciniamo lenticchie, vorrei mangiare lenticchie.
1: Lenticchie?
0: Sì, ho fatto un po' di spesa.
1: La spesa?
0: Non lavare i piatti adesso.
1: No, voglio solo pulire il tavolo perché mi voglio sedere.
0: Ok, ascolta.
1: Sì?
0: Ho sentito dire che se ci sarà la riconciliazione permetteranno ai palestinesi di tornare a Gaza.
1: Non permetteranno a nessuno di tornare.
0: Davvero?
1: No, non credo, solo Allah sa dove ci porteranno questi accordi. Io ho tentato di tornare, ma non me lo hanno permesso.
0: Veramente?
1: Israele non vuole che la Palestina sia uno Stato libero. Quindi come facciamo ad avere un nostro Stato? Tu sei un atleta, stai vivendo i 30 anni e presto ne avrai 40 e li compirai senza aver realizzato i tuoi sogni. Sei venuto in Europa e vivi in una casa abbandonata. Gaza ti offre possibilità maggiori di questo posto.
0: Onestamente, Mohammed, voglio dirti che io sono venuto qui con un obiettivo. Sono un atleta, ho un progetto, un obiettivo preciso e voglio realizzarlo, costi quel che costi. Sono disposto a fare dei sacrifici per arrivare dove voglio e voglio realizzare il mio obiettivo e una volta che ci sarò riuscito, non voglio certo restare lontano da casa tutta la vita, tutto qui.
1: Il problema non è questo, il problema è essere uno straniero nella tua stessa terra. Non hai di che mangiare, non puoi lavorare per procurarti il cibo. Questo è il problema, sei uno straniero in Palestina, nel tuo stesso paese dove sei nato. In sostanza, eri uno straniero laggiù e sei venuto fin qui per diventare più che uno straniero, il che significa che adesso sei un immigrato e uno straniero. Quindi, alla fine, sei uno straniero dovunque ti trovi.

0: contro questa pericolosa cospirazione che riorganizza le priorità palestinesi, contro questa folle, faziosa e ingiusta decisione, questo accordo...
1: Oggi sono andato a Città di Gaza.
2: Com'è la situazione là? Hai visto gente bruciare i copertoni?
1: Mamma mia. È stato un vero casino per via di tutta questa situazione.
0: Oggi dichiariamo che il cosiddetto processo di pace è definitivamente e per sempre chiuso.
1: Che Allah ci protegga dopo questa decisione. Oh, la corrente, la corrente, la corrente!
3: Può darmi queste medicine, per favore?
4: Lei già cercate in molte farmacie?
3: Ho girato tutte le farmacie di Khan Yunis.
4: Qui non sono disponibili. La situazione è difficile. Hai provato a Città di Gaza?
3: Sì, ma non in tutte.
4: Stiamo aspettando, ma le medicine saranno disponibili solo quando Israele sbloccherà le frontiere.
3: Queste medicine sono molto importanti per
4: me. Lo so, la situazione è molto difficile. Se vuoi trovarle, dovresti portarlo in ospedale.
3: Non ne hanno nemmeno
4: l'ospedale. Purtroppo le cose stanno così. E allora come facciamo noi ad averle se nemmeno il Ministero della Sanità ci riesce? La situazione è difficile. Dove potremmo procurarcele?
3: Ok.
4: Che Allah ti aiuti.
3: Sì.
5: Eccoli là, li vedi? Cosa? Sono là, gli israeliani. Li vedo. Sì. Dietro quelle colline. Andiamo avanti.
6: Se volete del melone, dovete provare il nostro succo. Melone, melone saporito e naturale, dovete provarlo. Voilà!
5: Scappa! Sceato! Sceato!
7: Hai il gas!
5: Senti il gas, andiamo!
3: Stai calmo, stai calmo! C'è un ferito. C'è un ferito, hanno sparato a qualcuno. C'è un ferito.
0: Signore e signori, benvenuti a Lake Winter Challenge.

Ci sono 65 atleti che competono per 12 posti. Molti di questi atleti sono di fama mondiale e ognuno di loro potrebbe aggiudicarsi uno di questi posti. Avete una sola possibilità per impressionare i giudici. Fateci vedere cosa sapete fare, sfruttate il percorso e vincete uno dei 12 posti per il gran giorno di domani. Quindi, senza ulteriori indugi, diamo inizio allo spettacolo! I'm busting this shit now, I'm constipated. You tell me keep looking, but fuck knows what for. I'm stuck open doors, never look these four walls. While shit hangs on my arse and hits the toilet floor, that dumb look. So I'm such things only to one look. Now I'm searching my brain for a reason. I feel like what the fuck if I know I'm a geezer. Avanti il prossimo concorrente, da Gaza. Abdallah. Abdallah, per favore raggiungici sul palcoscenico. È venuto da lontano. Il gruppo di Gaza è ben conosciuto per la sua passione. Mettono il cuore e l'anima in quello che fanno. I giudici sono pronti. Tu sei pronto? Sembra sia pronto. Fate partire la musica e poi fatevi sentire!

Però che stile, che tecnica incredibile. Ecco, ecco l'improvvisare sotto il palco con qualche scelta davvero azzardata. Sarebbe stato fantastico se ci fosse riuscito, ma ancora non si ferma, non è ancora finito. Fatemi sentire un po' di affetto. Coraggio, dai. Aveva in serbo dei numeri incredibili e lo avete visto. Ma a volte le cose non vanno come vorremmo.

0: Sarebbe stato grandioso vedergli centrare quel numero. Magari la prossima volta. Chi sarà ammesso all'evento di domani e andrà a unirsi ai sei finalisti dello scorso anno?
1: From Russia, Furia

Yeah.

0: Jed.
1: Sì?
0: Devi pulire il forno, voglio cucinare, non c'è corrente. Abbassa la fiamma, così sprecheremo tutta la bombola di gas, ne abbiamo bisogno.

0: Non è abbastanza.
1: Ma già la faccio. Ora che fai una fila.
0: Dobbiamo evitare che si attacchino.

0: Allora, come va la salute? Come state?
1: Stiamo tutti bene, ringraziando Allah. Ma tu ci manchi.
0: Papà,
1: vediamo l'ora che torni a casa.
0: Papà, ti giuro che vi penso tutti i giorni e vorrei tornare a casa per vedervi. Dovete avere pazienza, io ci sto ancora lavorando. Ma ve l'assicuro, ho un bel progetto in ballo e è un progetto molto importante che presto darà dei risultati, se Allah vuole.
1: Speriamo che Allah ti aiuti e ti porti successo nella vita.
0: Augurami il meglio, papà.
1: Che Allah ti benedica. Abdallah, sarebbe bello che tu scrivessi una lettera d'invito, così io e tua

0: farti visita.
1: Non c'è nulla di più importante per me, papà. Se alla vuole, se le cose andranno bene, vi porterò qui e questa cosa è sempre nei miei pensieri. Voglio che veniate a farmi visita e anche che voi possiate fare i turisti per un po', e così potrete anche visitare l'Europa.
0: La cosa più importante per noi è vederti.
1: Se Allah vuole, mio caro papà.
0: Se Allah vuole.
1: I miei migliori saluti, papà. Saluta
0: Grazie.
1: La mamma e prendetevi cura di voi.
0: Sì.
1: E saluta tutti quanti.
0: Prego Allah affinché ti protegga. Prego Allah perché ti dia successo, salute e una buona vita. Ti auguriamo successo se Allah vuole.
1: Se Allah vuole.
0: Che Allah ti dia la salute.
1: Lo stesso a te. Ciao, papà.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.

0: اذا انت مستكسر حاجه
1: انا بحكي امور
2: يلا هلقوا
3: ادفع بيو سبينتا
0: هاي
2: لحالك
3: عمي راي فاتو دا سولو
4: انا ودي خليك جنبه جاد خليه يطلع لحاله بس
5: خليه فيتشينو جاد
3: يستوى فيانكو
2: Yalla.
3: Lo stai facendo bene, ora non ti metto la mano dietro la schiena.
6: Per favore, non mettere la mano.
3: D'accordo.
6: Sono molto felice.
3: Bravo, ottimo lavoro.
6: Ho spinto il mio corpo in alto.
3: Certo, bravo. Devo dirti una cosa. Ho ricevuto un visto.
7: Vuoi abbandonarci? Tu sei quello che si occupa di noi e delle tue sorelle. Se vai via, chi si occuperà delle tue sorelle?
3: È un'occasione, devo provarci.
7: Va bene, ma resta nel tuo paese. Vedi cosa puoi fare qui, è meglio per tutti noi.
3: Sai com'è la vita qui. Ho quasi 30 anni. E non ho mai combinato nulla. Nulla in tutta la mia vita.
7: Non posso vivere senza di te. Tu sei il figlio maggiore, colui che si occupa di noi. Tu ti prendi cura di me, delle medicine e di ogni altra cosa in casa. Non c'è nessun altro se non te. Tutti i tuoi fratelli sono sposati e anche le tue sorelle sono sposate, eccetto tua sorella Doe. Chi si occuperà di noi? Presto anche lei si sposerà e io resterò sola. Non ci sarà più nessuno che si prenderà cura di me.
3: Ho un'opportunità e potrebbe essere l'unica della mia vita.
7: Va bene, se vuoi vai e poi torna qui. Vai e che Allah sia con te.
3: Magari la vita è meglio là fuori.
7: Sei libero di fare quello che vuoi e vuoi andartene. Fallo e che Allah ti aiuti. Non posso trattenerti. Fa quello che credi. Siamo nelle mani di Allah.
3: Speriamo.
7: Addio. Che Allah ti aiuti. Il mio ultimo figlio.

0: stesa sul pavimento di un appartamento adibito ad ufficio, al terzo piano della palazzina B, c'è una ragazza. Si chiama Simonetta Cesaroni. È morta.
1: Con Carlo Lucarelli.
0: Chi ha ucciso Simonetta?
1: Misteri dimenticati. Blu notte. Il mistero di Via Poma. Questa sera, 21:30, Rai 3.
2: È una storia incredibile.
3: Che facciamo?
4: Una risposta dovrà darcela.
5: Vale anche la pena ricordarlo.
6: E nessuno lo può cancellare.

0: Ad maiora, grazie.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, lunedì 21:15 su Rai 3.
2: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,

0: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
1: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
2: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
3: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
4: Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Beh, noi c'eravamo. C'eravamo la prima volta che la tecnologia è diventata la colonna sonora della tua vita. La prima volta che per realizzare il tuo sogno ti è bastato un click. C'eravamo la prima volta che hai avuto la certezza di poter andare ovunque. O la prima volta che hai salutato tuo nipote dalla finestra di un PC. Per regalarti l'emozione della prima volta, ogni volta, noi ci siamo. Da 35 anni, Media World.
5: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a beh, qualsiasi altra cosa.
9: E i pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
10: Certo, capiscono veramente tutto.
8: Klarna.
11: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun

0: goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
2: Controlli? Ma vai da Conad.
0: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi percorso qualità, la nostra filiera tracciata, per portare in tavola solo i prodotti migliori.

centro a Salerno, fermato l'aggressore. È un 57enne di Ariano Irpino, la vittima lo ha riconosciuto e accusato di tentato omicidio. Il calvario di Giorgia, affetta da una rara malattia genetica. Appello dei genitori a Fico: per alimentarsi a scuola abbiamo bisogno dell'assistenza di un infermiere. A Capri, Samantha Schweblin vince il 29esimo premio Malaparte. La scrittrice argentina: stiamo perdendo il senso dell'attenzione, la letteratura.

0: una forma di resistenza. Il TG itinerante del sabato sale in carrozza a bordo di un treno storico, un viaggio su oltre 100 km di binari che attraversano i paesaggi dell'Irpinia. Finisce 1-1 tra Francia e Italia, nel secondo tempo c'è spazio per l'esordio di Vergara in azzurro, tegola per Allegri, infortunio muscolare rimediato da Favasuri con l'Under 21. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. È stato individuato e fermato l'uomo che aveva coltellato una 23enne nel centro di Salerno lo scorso 23 settembre. È un 57enne residente ad Ariano Irpino. I particolari con Francesca Martelli.
1: Fermato nella notte ad Ariano Irpino nell'Avellinese, l'uomo ritenuto responsabile dalla Procura di Salerno dell'aggressione a una ragazza di 23 anni accoltellata lo scorso 23 settembre. Si tratta di un 57enne nella cui abitazione poco dopo la mezzanotte sono stati sequestrati gli indumenti della sera dell'aggressione, il cellulare, ma anche alcuni manoscritti. Portato nel carcere di Ariano Irpino è accusato di tentato omicidio. Le forze dell'ordine avevano diffuso la sua foto, ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un bar vicino alla zona della violenza, chiedendo ai cittadini di fornire informazioni utili, che sono state incrociate con quelle della vittima. Una descrizione accurata. La ragazza, che da giorni viveva in un clima di paura, ha sempre detto di non conoscere il suo aggressore, che l'aveva presa a pugni e accoltellata alla nuca e alla mano. L'uomo si professa innocente.
2: Ho avuto modo di incontrare nel locale del commissariato di Ariano Irpino il mio assistito, il quale, almeno con il sottoscritto, ha protestato la sua innocenza. Era effettivamente solito frequentare la città di Salerno.
0: Un 21enne italiano è stato arrestato dalla polizia a Salerno per detenzione clandestina di armi e detenzione di materiale su preparazione e uso di ordigni bellici con finalità di terrorismo. Il giovane era stato segnalato per alcune ricerche online su armi e preparazioni di esplosivi e pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Aveva manifestato l'intenzione di progettare azioni violente. Un 61enne ricoverato in gravissime condizioni in ospedale è stato trovato privo di sensi e con ferite da trauma a Caivano. Indagano i carabinieri. Alessio Aversa.
3: È ancora tutta da chiarire la vicenda del 61enne di Orta di Atella, trovato privo di sensi e gravemente ferito a Caivano. L'uomo incensurato è stato soccorso intorno alle 15 di ieri in via Fossa del Lupo, una zona dove il personale del 118 lo ha trovato in stato di incoscienza, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano nel comune di Giugliano. I medici hanno riscontrato lesioni da politrauma. È in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Caivano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell'uomo prima del ritrovamento e soprattutto di capire come abbia riportato quelle gravi ferite. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sono in corso accertamenti nella zona e verifiche sull'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza che possano aver registrato elementi utili alle indagini.
0: Ancora cronaca, un 31enne è stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per ferite d'arma da fuoco. L'uomo non è in pericolo di vita, potrebbe essere stato colpito nel corso di un agguato avvenuto in via Luigi Serio, nella zona delle Case Nuove. La polizia è intervenuta sequestrando 4 bossoli. Indaga la squadra mobile. Dal decreto Ambiente Bis arrivano 200 milioni di euro per le bonifiche nella Terra dei Fuochi. Il servizio di Carlo Solimene.
4: Finora la dotazione finanziaria a disposizione del commissario alla bonifica della Terra dei Fuochi, Giuseppe Vadalà, nella fase del censimento delle discariche abusive, era stata di 60 milioni di euro. Ora che dovrebbe cominciare la bonifica vera e propria, il governo mette sul piatto altri 200 milioni dal 2026 al 2028. Lo stanziamento all'interno del decreto Ambiente Bis, licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, un provvedimento annunciato negli scorsi mesi e che segue di un giorno il protocollo per la videosorveglianza delle strade statali più a rischio in quella zona, firmato dal commissario alle aree degradate Fabio Ciciliano e dall'ANAS. Ma nel DL Ambiente Bis c'è anche una parte che interessa direttamente l'area di Ischia colpita dal terremoto del 2017 e dall'alluvione del 2022. In questo caso si parla di semplificazioni burocratiche per i commissari al dissesto idrogeologico.
5: In particolar modo abbiamo voluto semplificare la parte di terra e rocce da scavo, introducendo anche i cosiddetti microcantieri per il riutilizzo dei materiali in loco.
0: Vi raccontiamo ora la storia di Giorgia, affetta da una rara malattia genetica, la sindrome di Kask, e costretta ad alimentarsi tramite una sonda. I genitori chiedono alla regione di garantire l'assistenza di un infermiere per poter frequentare la scuola. Francesca Coppola.
6: Giorgia è affetta dalla

0: La sindrome di Kask, malattia genetica rara, le impedisce di camminare e parlare e si associa a una encefalopatia epilettica. La patologia degenerativa le impedisce la deglutizione. Da un mese si nutre con PEG, una piccola sonda che introduce alimenti liquidi.
1: Lei mangia ogni 2 ore e mezza, più o meno massimo 3 ore, e quindi capita che il pasto, che dura 1 ora e mezza, tramite l'infusione della PEG debba essere fatto a scuola. Naturalmente non c'è nessuno a scuola formato per fare questa cosa, sono tutte cose che naturalmente dovrebbe fare un infermiere.
0: E invece non è così. Per Sonia e Raffaele, i genitori di Giorgia, ha iniziato un calvario di richieste di assistenza negate e questo li obbliga a seguirla a scuola, la Rodari di Ischia, per alimentarla.
2: Siamo sempre sul chi va là, perché c'è sempre il rischio che ci chiamino, come succede, come è successo in passato, magari si blocca la pompa e dobbiamo intervenire.
0: Basterebbe estendere a scuola l'ADI, l'assistenza domiciliare con infermiere, come accade in altre regioni, cosa chiesta alla ASL.
1: Ci è stato detto che non c'era disponibilità, hanno provato a dirottare la richiesta verso l'insegnante a casa, ma per Giorgia è fondamentale venire a scuola.
0: Amatissima dai compagni, essenziale per Giorgia interagire con l'affetto e la gioia che le riservano. L'appello di Sonia e Raffaele perché non siano violati i diritti all'assistenza e all'istruzione e alla regione.
1: Se posso chiedere al presidente Fico, il mio appello ora è questo: per Giorgia, per tutti i bambini che si trovano nella sua stessa identica situazione, assolutamente c'è la necessità che si attivi l'assistenza infermieristica a scuola o comunque in tutti i luoghi dove il paziente si trova.
3: Con Nello Di Costanzo, focus sull'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.
4: Contribuire ad accrescere l'attrattività del tessuto ospedaliero pubblico della Campania e a contrarre la migrazione sanitaria. Questa è la strada perseguita dall'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, centro di riferimento provinciale e regionale in vari ambiti. Tra tutti cardiochirurgia, cardiologia clinica interventistica, neurochirurgia, neurologia, oculistica, oncologia ed oncoematologia. Vere e proprie eccellenze, un compendio di professionalità ed alta tecnologia. Completamente nuova l'area chirurgica.
5: 8 sale operatorie con la parte robotica, abbiamo iniziato già gli interventi per quanto riguarda in particolare l'urologia.
4: Fiore all'occhiello e laboratorio d'analisi.
5: Unico in Campania, gestito dall'intelligenza artificiale.
6: Per il futuro cosa avete in cantiere?
5: Stiamo realizzando una nuova palazzina con oltre 200 posti letto e attiveremo entro fine anno prossimo della radioterapia con 2 acceleratori lineari e con la PET.
6: Tante cose buone, però c'è pure qualche criticità.
5: Il problema è legato sempre al reclutamento di personale, in particolare per quanto riguarda il personale medico dell'emergenza. Proprio in questi giorni abbiamo terminato un nuovo concorso e da questo concorso ci saranno dei medici che verranno a lavorare presso di noi in pronto soccorso.
6: Le prestazioni erogate al pronto soccorso ogni anno?
5: Sono oltre le 100.000, viaggiamo con numeri veramente molto alti. Molte volte sono anche codici bianchi, è da studiare bene un percorso per le persone di non affluire direttamente nel nostro ospedale, che è un DEA di secondo livello, ma sicuramente presso strutture che sono attrezzate per fare le visite specialistiche.
3: A Capri, 29ª edizione del premio Malaparte. Antonella Fracchiolla.
7: Buon pomeriggio a Capri, oggi molto affollata di turisti, prende il via il premio Malaparte, 29ª edizione che quest'anno va alla scrittrice argentina ma da tempo residente a Berlino, Samantha Schweblin, e al suo ultimo libro pubblicato in Italia da Einaudi, la raccolta di racconti Il buon male. Il premio Malaparte sostenuto dalla regione Campania, Samantha Schweblin oggi incontra la stampa, il pubblico, domani la premiazione nella Certosa di San Giacomo. La giuria del premio è rimasta molto colpita dall'alto livello della sua scrittura, dalla resa efficace dell'esistenza umana, delle fragilità umane come viaggio verso l'ignoto. Vediamo le interviste, poi la linea, può tornare allo studio. In Argentina i grandi scrittori sono soprattutto autori di racconti, è un genere che mi piace molto per l'intensità che contiene. La letteratura ha un ruolo importante perché stiamo attraversando una crisi terribile, stiamo perdendo la capacità di attenzione, ma se non abbiamo capacità di attenzione come andremo avanti?
8: Come seguimos adelante?
9: I fondatori che erano Alberto Moravia insieme con Graziella Lonardi Buontempo e noi proseguiamo in questa direzione. E quest'anno è molto bello avere Samantha Schweblin, argentina e anche però di nazionalità italiana, perché la famiglia di origine materna

0: e italiana.
1: Letteratura protagonista anche al Palazzo Reale di Napoli, Ettore De Lorenzo.
2: Il terzo giorno del Campania Libri Festival nei saloni del Palazzo Reale comincia con un omaggio a due grandi intellettuali del Novecento italiano, ovvero Umberto Eco e Dario Fo. Sono tantissimi gli eventi in programma anche oggi. Poco fa si è concluso il dibattito condotto da Tittafiore con Edoardo De Angelis e sempre qualche minuto fa un bellissimo dibattito sulla pace possibile con Franco Vaccari che ha spiegato la sua proposta per superare i conflitti partendo dai comportamenti individuali.
3: È uscito 10 giorni fa il mio ultimo libro, Imprese di pace, sì. Dove si parla di una questione decisiva che le relazioni che si costruiscono nel mondo del lavoro ogni mattina si possono costruire in un modo o in un altro. Se noi lo viviamo questa relazione nel luogo di lavoro con un nuovo paradigma, quindi con l'altro, mai senza l'altro, sempre con l'altro, ma non sempre sopra l'altro, credo che cambiano le cose.
2: Ieri sera, infine, Mirta Merlino con il sindaco Manfredi, Mario Martone, Cristina Donadio e Ivan Cotroneo ha presentato il suo ultimo libro, Bambina del Miracolo, animando un dibattito acceso e appassionato.
1: Il TG itinerante oggi attraversa l'Irpini a bordo di un treno storico, Rino Genovese.
4: Oggi percorreremo una tratta ferroviaria che è una vera opera d'arte di ingegneria ferroviaria ed è diventata uno dei simboli del turismo delle aree interne campane, perché percorreremo 119 chilometri per arrivare fino in Puglia. Buon pomeriggio dalla stazione di Avellino, che per qualche ora riprende vita, per il resto, come sapete, è tristemente chiusa. Avellino è uno dei pochi capoluoghi di provincia italiana a non avere collegamenti ferroviari, ma lo farà grazie al treno storico dell'Irpinia. Sarà un viaggio emozionante tra bellezze naturalistiche, storiche, paesaggistiche, e allora iniziamo il nostro viaggio del TG itinerante salendo sul treno storico dell'Irpinia.
5: E il treno va finché c'è vita, ma devi scendere per spingere in salita. Il treno va.
4: Un'immersione in una bellezza paesaggistica mozzafiato, tre regioni che si uniscono all'insegna di un turismo lento, sostenibile, capace di promuovere lo sviluppo locale. Attraverseremo borghi medievali, vigneti, ci tufferemo in paesaggi spettacolari, grazie a quella che è chiamata anche la ferrovia di Francesco De Sanctis, perché fu l'illustre scrittore, poi ministro, a pensarla e a volerla più di 130 anni fa per creare un collegamento su ferro per le aree interne, e poi è diventata la ferrovia del treno del paesaggio irpino.
5: Il treno va con il suo capitale.
4: Antonio ci fa vedere tutta la tratta con la mappa della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo. Si parte da Avellino, 119 chilometri, Nusco, che è il punto più alto, circa 700 metri di altitudine, fino ad arrivare a Rocchetta Sant'Antonio. La ferrovia storica del turismo delle aree interne. Eventi resi possibili grazie alla collaborazione di Ferrovie dello Stato, di cui fa parte anche Treni Turistici Italiani.
6: Sì, Treni Turistici Italiani è una società appunto che si occupa prevalentemente di treni storici e, come il Caserta Express e il Pietrarsa Express che partono da Napoli, e come questo bellissimo treno che ci ha portato qui oggi in Irpinia.
5: C'è una rotaia in mezzo ai campi verdi, ti ritrovi e poi...
4: 119 chilometri da Avellino a Rocchetta Sant'Antonio, attraversando il cuore verde della Campania, l'Irpinia, la Basilicata, la Puglia, valicando ponti e viadotti. Il treno della mobilità dolce, il treno del paesaggio. Il Ponte Principe, uno dei tratti più spettacolari della ferrovia storica, costruito per superare il fiume Calore e unire le sponde di Lapio e Taurasi, fu definito la Torre Eiffel orizzontale.
5: E il treno va...
4: Binari senza tempo che portano i turisti alla scoperta di culture, enogastronomia, tradizioni locali. Anche i macchinisti sono irpini.
7: Sì, io sono Davide di Altavilla Irpina e il mio collega Emanuele di Avellino.
4: Filomena, vi state divertendo?
8: Sì, tantissimo, abbiamo visto molti posti bellissimi.
0: È stato un viaggio emozionante.

0: E non vedo l'ora di tornare a casa e dirlo ai miei amici.
1: Abbiamo formato un gruppo di solo donne perché vogliamo fare il viaggio del paesaggio in rosa.
2: Noi veniamo dalla penisola sorrentina e dalla costiera alle aree interne la Campania è tutta meravigliosa.
3: Vengo da Santa Anastasia e da anni seguo tutti i percorsi turistici della Campania, ma questo in particolare è il più affascinante.
4: Ad ogni fermata l'accoglienza entusiasta delle comunità.
5: Siamo arrivati alla stazione di Montemarano, dove ci accoglie la comunità in festa al ritmo della tarantella montemaranese. Un brindisi al treno del paesaggio irpino con il Taurasi, l'imperatore dei vini campani. E le navette attendono i turisti per portarli nei borghi e fargli visitare la meraviglia che stanno attraversando. Ed eccoci a Montemarano, il paese della tarantella e del Taurasi, e siamo nel pieno della festa del vino.
6: Sì, siamo nel pieno della festa del vino organizzata dall'Associazione Pro Montemarano. Siamo molto contenti che oggi abbiamo avuto il treno irpino del paesaggio che ci ha portato tante persone che hanno la possibilità di visitare i nostri borghi, i nostri paesi e le nostre bellezze.
4: Realizzata in tre tempi dalla Società delle Strade Ferrate e Meridionali, la linea ferroviaria nacque con l'esigenza di collegare i centri dell'entroterra irpino con le province di Potenza e Foggia. Il 27 ottobre del 1895 l'inaugurazione dell'intera linea, ma nel 2010 la sospensione del servizio viaggiatori che dura tuttora, ad eccezione dell'Irpini Express.
7: Irpini Express è un treno turistico che insieme a Fondazione delle Ferrovie dello Stato porta avanti i treni turistici tutte le domeniche da marzo più o meno fino a dicembre dal 2016. Domani farà tappa alla stazione di Bagnoli per arrivare all'Aceno. Domenica successiva saremo a Rocca San Felice e quella successiva ancora saremo a Taurasi. E chiuderemo il mese di ottobre con il 25 andando a fare visita alla Sagra del Tartufo di Bagnoli.
5: E allora appuntamento con tutti domani per andare al Laceno con il treno storico dell'Irpinia.
8: Calcio, esordio in azzurro per Vergara durante Francia-Italia, doppietta di De Bruyne in Belgio-Turchia, ma per Allegri arriva anche una brutta notizia, Favasuli si fa male con l'Under 21. Luigi Carbone.
9: È il 17° minuto della ripresa, il momento del debutto di Antonio Vergara con la maglia dell'Italia. Il talento napoletano entra al posto di Pio Esposito e corona il sogno dell'esordio in nazionale. A Saint-Denis si presenta subito con personalità, con un colpo di tacco in disimpegno, poi ingaggia un duello in velocità con Upamecano, lo perde ma dal suo scatto nasce l'azione del pareggio di Bastoni che risponde alla rete inizio ripresa di Olise, una magia su punizione. Poi il gioiellino di Frattaminore si fa apprezzare anche in fase di copertura prima di offrire a Ken un cross morbido, ottima occasione per il possibile vantaggio e poi un assist a Barella che calcia alto. Nella partita di Vergara c'è anche il fallo da veterano con cui blocca il rinvio di Maignan e quello dopo pochi secondi ai danni di Truffert che gli costa il cartellino giallo. Insomma, mezz'ora da ricordare. La nazionale protagonista di un ottimo 1-1 in Francia si conferma made in Castellammare con le splendide parate di Gigio Donnarumma, la struttura di Pio e l'abnegazione di Sebastiano, i fratelli Esposito confermati da Mancini dal primo minuto. La rota stonata arriva invece dall'infortunio di Favasuli con l'Under 21 nella partita contro l'Armenia. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra, l'esterno ha lasciato il ritiro degli azzurrini e sarà fuori almeno per un mese. Altra tegola per Allegri che vede allungarsi a 9 la lista degli infortunati.
8: È tutto, buon pomeriggio.
10: È una corsa che va oltre il tempo, dove la fatica diventa orgoglio e la strada una leggenda. È l'Eroica. Tra i boschi e i vigneti del Chianti, gli amanti della bicicletta da oltre 29 anni si danno appuntamento per vivere un'esperienza epica ed esaltante. L'Eroica, domani dalle 9 su Rai 3.
11: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.

sulla Campania a bel tempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, tempo stabile e soleggiato, salvo innocui addensamenti in temporanea formazione. Sull'Appennino campano, estese schiarite contraddistingueranno il tempo fino all'indomani mattina. Sul Salernitano il settore risulterà totalmente privo di nubi fino alla successiva mattinata. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. Cambi setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà. Solo divani di qualità.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo. È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Anylife Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Anylife, la mobilità viva.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene e sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.

parte l'iter della manovra. Giorgetti invoca prudenza, scostamento per energia e difesa. Restano tensioni fra gli alleati. Opposizione, una follia all'extra deficit per il riarmo. Nodo leadership nel centro-sinistra. Mattarella nel Principato di Monaco, Mediterraneo attraversato da crisi e conflitti, torni ad essere un mare di pace e civiltà. Indispensabile garantire il multilateralismo. Drone viola lo spazio aereo della Lituania, decollano i caccia NATO, allarme dell'Unione Europea, Putin vuole spaventarci, Mosca avverte diplomatici e stranieri, lasciate Kiev. Lampedusa ricorda la strage dei migranti, corteo con i familiari delle vittime e i nomi scanditi davanti alla porta d'Europa, lacrime, preghiere e fiori lanciati in mare. L'Italia brilla a Parigi e frena con un pareggio la Francia di Zidane. Decisive le parate di Donnarumma. Mancini, adesso siamo una squadra. Lunedì azzurri in campo contro la Turchia. Buongiorno, bentornati al TG3. In primo piano il cantiere aperto della manovra economica. Il governo dovrà muoversi in un perimetro stretto fra il peso

0: dell'inflazione e i dossier più spinosi come quello energetico. Giorgetti chiede prudenza ai partiti di maggioranza mentre si accende il confronto a sinistra sulla leadership. Per tutto questo andiamo in diretta a Palazzo Chigi dove c'è Matteo Valerio. Matteo.
1: Ieri il documento programmatico di finanza pubblica licenziato da Palazzo Chigi, trasmesso alle Camere, che di certo non ha fatto fare i salti di gioia al governo perché, lo dicevi, gli spazi di manovra sono limitati dalla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione. La stessa Meloni ha dovuto rinunciare cedendo a Salvini a 8 miliardi per la difesa. Inoltre viene certificato un aumento imminente del debito pubblico nonostante il PIL in rialzo rispetto alle previsioni di quest'anno. Con questi numeri la manovra economica non potrà che essere prudente, ha detto ieri Giorgetti. Anche per questo Meloni è costretta a insistere ancora con von der Leyen per ottenere quella flessibilità aggiuntiva, giustificandola con l'aumento imprevisto e sistemico dell'inflazione. Intanto si sono aperte le ostilità fra gli alleati di governo proprio in vista della legge di bilancio, visto che nessuno è intenzionato a cedere rispetto alle proprie misure bandiera, e contemporaneamente, non senza tensioni, si definisce anche il percorso per la leadership del campo progressista. Lo vediamo con Federico Circi, prima con Alessandro Di Diego il punto sui conti pubblici.
2: Gli scenari contenuti in quella che è la cornice per la prossima manovra invitano alla prudenza, lo rimarca il ministro Giorgetti presentando il documento programmatico di finanza pubblica.
3: Sì, credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
2: A Bruxelles chiederemo meno soldi del previsto per lo scostamento di bilancio, dice il ministro. Dei 36 miliardi chiesti e ottenuti se ne useranno circa 29 in due anni, divisi equamente tra energia e difesa, un nuovo ecobonus, il sostegno alle rinnovabili, c'è scritto nel documento, ma anche un progressivo rafforzamento delle capacità militari, soldi che contribuiranno insieme al maggior impatto dei bonus edilizi a far crescere il debito pubblico al 138,1%. Per vedere uno spiraglio di ribasso bisognerà attendere il 2028. Prospettive di crescita rivista rialza all'1% per quest'anno, ma si indeboliranno già l'anno prossimo. Sale anche la pressione fiscale di un decimale. Il deficit in rapporto al prodotto interno lordo è previsto essere del 2,9% nel 2026, abbastanza per rientrare dalla procedura di infrazione europea, ma salirà già dal prossimo. In questo caso, a pesare sulle decisioni del governo e l'inflazione, spinta dall'incertezza del quadro internazionale, il governo ha chiesto a Bruxelles ulteriori margini sull'aumento della spesa, che per quest'anno supera i limiti europei.
4: Stretto tra il Congresso e i malumori dei nordisti, agli appelli alla prudenza Salvini tira dritto perché, ripete, serve più coraggio.
5: Per la Lega le priorità saranno più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
4: Tema ostico per i forzisti che alle prese con i complicati movimenti interni su un punto non intendono arretrare, abbassare le tasse. Argomento rilanciato anche ieri nel Consiglio dei Ministri, dove il negoziato tra alleati sul dossier difesa ha visto esplodere scintille, fondi sforbiciati e sedia vuota di Crosetto, che stamane minimizza la politica, se seria non è sempre tutti d'accordo. Il governo, ripetono invece le opposizioni, deve solo andare a casa nella direzione Dem, sfida aperta Schlein-Meloni e duello sulla leadership con Conte. Uno non vale uno, avanti sulle primarie. Dal leader 5 Stelle nessuna replica polemica se non la puntualizzazione. Sulle armi non si arretra.
6: E il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
4: Fondi in sicurezza è il mantra dei renziani. Dalla Leopolda messaggio al movimento. Non dobbiamo a Conte alcuna garanzia. Nel merito ci siamo.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella, per la prima volta in visita di Stato nel Principato di Monaco, auspica che il Mediterraneo, attraversato da crisi e conflitti, torni ad essere un mare di civiltà e di unione. Sentiamo l'inviata Rita Cavallo.
7: La salvaguardia degli oceani e la difesa dell'ambiente è questa per Mattarella la sfida che segnerà più di tutte il destino del nostro pianeta e delle generazioni future. Ed è questo il significato politico e istituzionale della visita al Museo Oceanografico, ultima tappa della due giorni nel Principato di Monaco. Piena sintonia su questo come su tutti i dossier internazionali con il Principe Alberto. Per entrambi il focus è sul futuro, anche politico, del Mar Mediterraneo.
8: Desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
7: Perché questo accada in tempi che vedono il ritorno di dinamiche di potenza, è indispensabile il multilateralismo.

0: Ed anche in questo forte sintonia fra i due capi di Stato.
1: Convergenza, ispiratevo della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto.
0: Tanti i punti di intesa, importante la presenza come osservatore del Principato nel Trattato del Quirinale fra Roma e Parigi, così come l'accordo stretto con la Guardia di Finanza.
1: Un grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria.
0: Legami antichi e nuovi fra i due paesi, come l'importanza che entrambi attribuiscono allo sport sul piano sociale, educativo e di relazioni internazionali sane e corrette.
2: In Ucraina nuovi raid russi sulla capitale Kiev. È stato attaccato un importante ponte, il secondo in due giorni. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo della Lituania. Allarme rientrato, paura per la popolazione. Andrea Rustichelli.
3: Di nuovo in volo i caccia dell'Alleanza Atlantica sul lato orientale della NATO. L'ennesima presunta minaccia stavolta sembra provenire dalla Bielorussia, penetrata nello spazio aereo della confinante Lituania. L'allarme poi è rientrato e l'aeroporto della capitale Vilnius è stato riaperto. Un caso, forse no, che nella vicina Lettonia oggi si tengano le elezioni parlamentari fortemente condizionate dal conflitto russo-ucraino. Da nord a sud del continente europeo anche la Moldova denuncia violazioni, le descrive la presidente Sandu in un post. 5 ordigni russi, tra cui missili, banderole e droni, dice, hanno violato il nostro cielo e sono esplosi a terra. La responsabile dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ribadisce che la Russia vuole un'escalation per creare, afferma, paura nelle nostre società. Una violenza che quotidianamente subisce la popolazione civile dell'Ucraina da oltre 4 anni e 7 mesi. Almeno un morto e 10 feriti si contano in queste ore nell'area di Zaporizhia e nel porto di Odessa un marinaio è stato ucciso per l'attacco alla nave cargo su cui si trovava. Nella capitale Kiev stamani è stato colpito un importante ponte sul fiume Dnipro, quello settentrionale. Appena ieri era finito sotto il fuoco russo il ponte meridionale. Mosca intanto avverte di nuovo i diplomatici e i cittadini stranieri che si trovano nella capitale ucraina. Lasciate la città.
2: Emergono nuovi particolari nell'inchiesta sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Secondo le autorità degli Emirati Arabi, il copilota di origine omanita avrebbe colpito il comandante con un'ascia di emergenza che si trovava in cabina. Gerardo Vitali Rosati.
4: La notizia arriva dalla CNN. Rivela con diverse fonti il nome del presunto responsabile dell'attacco sul volo Fly Dubai per Tel Aviv di mercoledì scorso. Si chiamerebbe Hammam al-Hammami, nato in Oman da padre omanita e madre siriana, lavorava per Fly Dubai da appena 8 mesi dopo un passato nelle compagnie di bandiera del suo paese e del Marocco. Poco dopo l'evento, sui suoi canali social, ora sospesi, sono state pubblicate immagini del leader di Al-Qaeda al-Zawahiri e di al-Balawi, responsabile dell'attentato di Camp Chapman, la base della CIA, in Afghanistan, nel 2009. Quel che è certo è che le autorità emiratine hanno aperto un'indagine per terrorismo e rivelano un nuovo elemento. L'arma con cui l'uomo ha assalito il pilota era l'ascia di sicurezza presente in cabina. Il pilota, l'indiano Smith Machar, ormai è un eroe nazionale, come ha raccontato anche al premier Narendra Modi, è riuscito ad aprire la cabina nonostante le sue condizioni fossero gravi. Un racconto confermato dai passeggeri a bordo. Ho sentito la colluttazione tra il pilota e il terrorista, racconta lui, ero vicino in seconda fila, sembrava una lotta per la sopravvivenza. La vittima stava facendo tutto il possibile, non solo per salvarsi la vita, ma per salvare l'intero aereo.
2: A Lampedusa in tanti al corteo per ricordare le 368 vittime del naufragio di 13 anni fa. L'appello basta indifferenza, il Mediterraneo torni a essere mare di vita. Seguiamo il servizio dell'inviato Riccardo Porcù.
5: Gli stessi nomi scanditi nell'ora esatta del naufragio, le 3.36, e questa mattina davanti alla porta d'Europa. 368 vittime, migranti inghiottiti dal Mediterraneo quando erano ormai arrivati, a meno di un miglio dalla costa. Davanti al mare i parenti delle vittime piangono, si coprono gli occhi, si raccolgono in preghiera prima di lanciare lontano i fiori tra le onde. Michele Gramla è venuto qui per la prima volta dall'Olanda, dove lavora. Di suo figlio ha solo una foto e la mostra.
6: Mio figlio ce l'aveva tanti sogni, che lo voleva per studiare, diventare grande, che lo voleva aiutare i familiari, i genitori.
5: Vista da qui la

0: Lampedusa non sembra un'isola, e lo sottolinea anche il cardinale Zuppi.
1: Qualche volta mi viene da pensare che lì è il continente e che in realtà è l'Europa che è diventata un'isola.
0: L'Europa che sognavano di raggiungere, ora li ricordano così, in corteo.
2: È allucinante, le vittime sono troppe, sono tutti i giorni, non sai chi è partito e non è arrivato.
0: Un'opportunità che cercano anche altri migranti. Stamattina ne sono arrivati 54, salvati dal veliero Nadir.
3: Di media, 4 persone al giorno hanno perso la vita nel Mediterraneo. L'urgenza è salvare le vite, questa è la priorità per tutti.
4: Ancora una giovane vittima del lavoro, non ce l'ha fatta Daniele Gremes, morto a 27 anni in un caseificio nel Trevigiano. Jacopo Ricca.
5: Troppo gravi le ustioni provocate dal getto di vapore che l'ha colpito nel caseificio di Borso del Grappa in Veneto, dove lavorava. È morto dopo 2 giorni di agonia a soli 27 anni Daniele Gremes, ennesima vittima di un incidente di questo anno nero per il lavoro in Italia. L'ipotesi della prima ricostruzione è che il giovane operaio mercoledì mattina fosse vicino alla vasca per la cottura del latte che utilizza un doppio fondo a pressione, quando è stato investito dall'ondata di vapore fuoriuscita da un tubo che si sarebbe rotto. La procura di Treviso aveva subito aperto un fascicolo che con la morte all'ospedale del giovane è diventato per omicidio colposo. Originario di Borgo Valsugana, Gremes aveva iniziato a lavorare alla Eurial dopo essersi trasferito a Bassano del Grappa con la compagna. La coppia stava finendo di sistemare la villetta a Schiera dove avevano scelto di vivere.
6: Un ragazzo molto concreto, riservato anche lui, amante della montagna, un grande lavoratore.
5: A ricordarlo è la sindaca del paese trentino dove il padre Tiziano lavora, proprio in comune.
6: Il cordoglio di tutta la comunità di Borgo è assoluto, quindi c'è grandissima vicinanza alla famiglia.
5: Il servizio di prevenzione della ASL e i carabinieri hanno acquisito i documenti dello stabilimento di proprietà del colosso francese dell'agroalimentare per ricostruire la catena della sicurezza nell'impianto.
4: E siamo alla Nations League. A Parigi l'Italia frena la Francia con un pareggio, il CT Mancini, ora siamo una squadra. Alessandro Antinelli.
7: Per la stampa francese è stato il muro. Jean-Paul Sartre e la letteratura non c'entrano. Gigio Donnarumma, che all'ombra della Torre Eiffel ha vinto una Champions col Paris, ieri ha semplicemente detto no a ripetizione, ai tentativi multipli dei Bleu e alla voglia di festa e celebrazione per Sua Maestà Zidane. Questione di orgoglio e classe nell'eterna sfida tra Francia e Italia, con gli azzurri che, dopo la vittoria sulla Turchia, mettono un altro mattone pesante sulla ricostruzione della nostra reputazione internazionale.
8: Dobbiamo capire che possiamo dar fastidio veramente a tutti, possiamo competere contro di tutti se abbiamo la mentalità giusta, se invece entriamo in campo un po' impauriti, con la paura di giocare diventa difficile.
7: Corta, compatta, lucida, la nazionale di Roberto Mancini comincia a prendere forma amplificando al massimo le qualità a disposizione. Ken, guerriero a oltranza, ha mancato il gol ma ha dato filo da torcere alla difesa francese. Alessandro Bastoni è l'amico ritrovato dopo una stagione di tormenti. Per Roberto Mancini ci sarebbe quasi da sorridere, ma prima c'è da battere di nuovo la Turchia per confermare quanto visto a Parigi.
9: Ha fatto tutto perfettamente da squadra, ha difeso da squadra, ha attaccato da squadra, quindi sicuramente è una serata molto positiva. Volevo che fosse un altro passo di miglioramento nel nostro percorso, questo volevo.
4: Yannick Sinner salta anche i Master 1000 di Shanghai, ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio. Dopo il forfè all'ATP 500 in corso a Pechino, l'azzurro rinuncia del tutto alla trasferta asiatica. Grazie per il vostro sostegno, non vedo l'ora di rivedervi l'anno prossimo, ha scritto ai suoi fans. Paola Turci torna con un nuovo album di inediti dopo 7 anni, il titolo Amore a dismisura. Rebecca Samonà l'ha incontrata per noi.
10: Una canzone diversa.
11: Ha appena ricevuto il premio Tenco alla carriera e Paola Turci lo festeggia idealmente pubblicando Amore a dismisura, un album che arriva dopo ben 7 anni di silenzio.
12: È il tempo che ci vuole per vivere intanto, sedimentando, comprendendo, sbagliando. È venuto fuori Amore a dismisura.
11: E la dismisura del titolo che cos'è?
12: Dismisura nell'amore non è più accettabile. Oltrepassa i confini del possibile e diventa proprietà, possesso, intrusione nella vita dell'altro. Vita mia,
11: mi presento adesso. È questo il filo rosso di un album dai testi introspettivi ma forti, con cui Paola Turci racconta storie scritte da lei e da altri musicisti, da Motta a Veronica Lucchesi della Rappresentante di Lista a Francesco Bianconi

0: De Baustelle.
1: Si fidava di lui. Io ho avuto bisogno di queste figure importantissime e poi sono stati, come dire, sono arrivati in modo molto naturale, molto spontaneo, no? È arrivata un regalo importantissimo, quello che proprio doveva esserci, che è quella canzone Miss di Francesco Bianconi, che appunto parla di femminicidio.
0: Ma questo caro alla cantautrice, che collabora da tempo con la fondazione Una Nessuna 100.000.
2: E come ogni sabato subito dopo di noi va in onda Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile. Poi, subito dopo la sigla, il TG3 LIS.
3: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile. La crisi climatica è una delle principali preoccupazioni anche per i ricercatori. Presto un aereo della NASA volerà a quote stratosferiche sulle aree tropicali per comprendere meglio i fenomeni che stanno modificando il clima del pianeta. Vediamo.
4: Il VB-57 della NASA è un aereo particolare.

0: L'America voleva porsi come monopolista su questo tipo di arma. C'era bisogno di posizionarsi e di partire con un vantaggio. Poi certamente quello che si pensava era che il periodo di vantaggio durasse molto di più.
1: Invece?
0: Invece durò pochissimo, dal 45 al 49.
1: Il 29 agosto del 1949 la Russia effettua il suo primo test nucleare, nome in codice Primo Lampo. Inizia così ufficialmente la Guerra Fredda. Al club nucleare si uniscono quasi subito anche Francia, Gran Bretagna e Cina. E si comincia a parlare di proliferazione nucleare.
0: E c'è una proliferazione nucleare verticale, cioè chi ha la bomba ha sempre di più e sempre più potenti, no? Cioè ora gli arsenali crescono sempre di più.
1: Ok.
0: Perché è una questione molto di deterrenza, quindi di evitare che di essere attaccati, perché noi siamo talmente potenti che possiamo rispondere.
1: La prima grande crepa nella deterrenza si apre nel 1962 con quella che è ormai conosciuta come la crisi di Cuba. Sull'isola che si trova proprio di fronte agli Stati Uniti, l'Unione Sovietica installa delle rampe di lancio per testate nucleari. Dopo 13 giorni di trattative segrete tra Kennedy e Khrushchev, il 28 ottobre il mondo tira un sospiro di sollievo.
0: Da lì in poi più o meno nasce la distensione internazionale, no? Quindi c'è l'esigenza di Stati Uniti e Unione Sovietica di rendere meno pericolosa la guerra fredda. Si comincia a parlare dell'esigenza di limitare questa proliferazione orizzontale, cioè limitare gli stati che possono avere le armi nucleari.
1: Si arriva così nel 1968 alla firma del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, una pietra miliare. I paesi che non hanno in quel momento la bomba atomica si impegnano a non costruirla mai. Tra i firmatari c'è anche l'Italia.
0: Nel frattempo le superpotenze cominciano anche a fare dei trattati bilaterali. L'inizio degli anni 70 sono gli anni dei trattati SALT o SALT.
1: Si tratta di accordi bilaterali tra Stati Uniti e Unione Sovietica, con cui si mette un tetto al numero dei missili delle due superpotenze. Ma verso la fine degli anni 70 la tensione esplode di nuovo. L'Unione Sovietica schiera missili balistici in grado di colpire le capitali europee. La NATO risponde con altrettante testate nucleari americane in Europa, anche nella base italiana di Comiso, in Sicilia. Lo stallo diplomatico e militare si sblocca nel 1985 con la salita al potere in Unione Sovietica di Mikhail Gorbaciov e la firma nel 1987 del trattato INF, che prevede la distruzione di un'intera categoria di missili, quelli a medio e corto raggio.
0: Non si parla di limitation come si era parlato con i SALT degli anni 70, ma si parla proprio di distruzione di armi nucleari.
1: E le armi nucleari diminuiscono drasticamente.
0: Diminuiscono sensibilmente. Con Reagan, con Bush padre, Gorbaciov, anche Yeltsin, ci sono tutta una serie di trattati che vanno in quella direzione.
1: Ma mentre tutte queste prove di forza e tentativi di stemperare la tensione internazionale avvengono alla luce del sole, il mondo, nel più completo segreto, si è trovato sull'orlo di una guerra nucleare più volte.
2: Noi abbiamo avuto tanti incidenti nucleari nella storia,
0: sì,
2: e ne abbiamo avuti di gravissimi. Nel 79, ad esempio, in una base ci fu un errore madornale, cioè inserirono una registrazione che simulava un attacco nucleare. E il personale della base lo prese per reale, cioè erano convinti che era in corso un attacco con le armi nucleari sul suolo degli Stati Uniti. Ci misero ben 8 minuti per riuscire a capire che non era vero quello che vedevano nei loro computer e furono licenziati tutti. Cioè noi dobbiamo pensare che un missile intercontinentale balistico che vada dalla Russia agli Stati Uniti o viceversa impiega 26 minuti e 40 secondi dalla

0: Il che vuol dire che il presidente ha al massimo 6, 8, 10 minuti, non oltre, per decidere cosa fare.
1: Pochi mesi dopo, nell'estate del 1980, Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter, viene svegliato in piena notte dalla telefonata del suo consigliere militare. I computer del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America avevano rilevato l'arrivo di 2200 missili con testate nucleari dall'Unione Sovietica. Mentre Brzezinski stava per telefonare al presidente Carter, arriva la smentita. Si trattava di un banale errore informatico. La stessa cosa succede in Unione Sovietica nel 1983.
0: C'era una grave crisi internazionale tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti e una notte i sistemi sovietici di early warning individuarono l'arrivo di 5 missili con testata nucleare e per fortuna quella notte era di turno non un militare qualsiasi ma uno degli ingegneri che aveva progettato i sistemi di early warning. Si chiamava Petrov.
1: Stanislav Petrov, tenente colonnello dell'aeronautica sovietica, si trovava di turno al comando in un bunker segreto vicino a Mosca. Il suo compito era monitorare il sistema missilistico nucleare dell'Unione Sovietica.
2: Eravamo nel bunker come sempre, rilassati, tranquilli. Quando all'improvviso abbiamo sentito il rombo della sirena e nella mia postazione si è accesa la spia con la scritta «Rilevato lancio di un missile balistico». Sono rimasto davvero di stucco. Cavolo, nessuno se lo aspettava. Mi sono alzato, mi sono guardato intorno e ho visto che la mia squadra era confusa. Se ne stavano lì seduti, alcuni mi guardavano. Uno di loro è balzato all'improvviso in piedi. Ho capito subito che la mia squadra era sull'orlo del panico. In quel momento, sinceramente, non ho pensato che sarei potuto passare alla storia come l'uomo che ha scatenato la terza guerra mondiale. Non avevo tempo di pensarci. Dovevo decidere quanto fosse attendibile l'informazione inviata dal computer.
0: Lui invece interpretò questa cosa in modo critico, da scienziato. Lui era un ingegnere informatico e disse, se davvero gli Stati Uniti avessero voluto attaccarci non ci avrebbero attaccato certo con 5 missili ma ne avrebbero mandate a centinaia. È un'allerta falsa del sistema che ha interpretato una cosa per un'altra e poi infatti venne fuori che
3: era cos'erano?
0: Riflesso del sole sulle nuvole e quindi lui disse no, non è un allarme vero, non procediamo al lancio e ha salvato il mondo.
1: Sulla storia di Stanislav Petrov, nel 2015 è stato fatto anche un film documentario. Si chiama L'uomo che salvò il mondo. Ma di incidenti con le testate nucleari ne sono avvenuti a decine. Vengono chiamati Broken Arrow e ne sono stati documentati ufficialmente solo negli Stati Uniti 32, avvenuti tra il 1950 e il 1980. E com'è la situazione oggi? Dal 1986, anno del picco, in cui c'erano 70.000 bombe atomiche, siamo passati a poco più di 12.000. Un numero che fa comunque paura, perché il loro potenziale distruttivo, se possibile, è persino aumentato.
0: Queste armi non solo non sono sparite con la fine della Guerra Fredda, ma addirittura sono ritornate potentemente nella lista dei desideri delle potenze anche piccole. Anche perché purtroppo quello che è successo negli ultimi anni, dalla distruzione dell'Iraq alla distruzione della Libia, ha purtroppo mandato i messaggi ai paesi del mondo, guarda che se Saddam l'hanno rimosso e è finito impiccato, se Gheddafi l'hanno rimosso e è finito massacrato, è perché non avevano l'arma atomica, perché se avesse avuto un'arma nucleare non l'avrebbero toccato. Quindi passando questo messaggio è chiaro che
3: tutti la vogliono.
0: Sì, tutti la vogliono perché se ho questa arma nessuno mi tocca.
1: Oggi le grandi potenze hanno smesso di parlare di riduzione degli arsenali e di controllo reciproco. Il trattato New START tra Stati Uniti e Russia è scaduto a febbraio di quest'anno e non è stato rinnovato. Di tutti i trattati che sono stati discussi e firmati, ne è rimasto solo uno, il trattato di non proliferazione del 1968.
3: L'invasione dell'Ucraina indubbiamente ha modificato molto il panorama internazionale. Molto difficilmente oggi mi viene da pensare a un

0: un accordo possibile tra Stati Uniti e Russia su un controllo degli armamenti.
1: Eppure la comunità internazionale ha lavorato e trovato un accordo. Nonostante l'opposizione delle potenze nucleari, il 7 luglio del 2017 l'Assemblea delle Nazioni Unite ha formalmente adottato, con 122 voti a favore, il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, promosso da ICAN, una rete di organizzazioni non governative, e che per questo ha vinto nel 2017 il premio Nobel per la pace.
2: Si tratta del primo trattato internazionale che vieta tutto ciò che riguarda le armi nucleari, compresi i test. Inoltre definisce le procedure per gli stati dotati di armi nucleari di disarmo in modo verificabile e entro scadenze precise. E prevede anche l'assistenza alle vittime e il risanamento ambientale per le comunità colpite dall'uso e dai test delle armi nucleari.
1: L'Italia ha firmato il trattato?
2: Purtroppo l'Italia non ha firmato perché, secondo la NATO, i paesi che ne fanno parte non possono aderire al trattato. La NATO infatti sostiene di essere un'alleanza nucleare, ma non si tratta di una decisione di natura giuridica, è solo una decisione politica e può essere modificata.
1: Però dovete convincere a firmare anche Trump, Putin o Netanyahu. Come pensate di riuscirci?
2: Beh, ciascuno degli stati dotati di armi nucleari rivendica di possedere queste armi perché ce le hanno anche gli altri. Credo sia giusto che siano gli Stati Uniti e la Russia a fare il primo passo. Solo loro posseggono circa l'87% delle armi nucleari mondiali. Si può fare, è solo una questione di volontà politica e di leadership.
1: Molto ambizioso.
2: Sì, è ambizioso, ma è proprio questo il ruolo dei leader.
3: Forse pochi lo sanno, ma l'Italia custodisce una parte delle bombe atomiche nucleari, decine e decine, in alcune basi militari, ma nessuno dice niente nel nostro paese. Sulle bombe atomiche americane in Italia c'è un silenzio pazzesco che noi vogliamo provare a squarciare.
1: Siamo ad Aviano, in provincia di Pordenone. La cittadina, di quasi 9.000 abitanti, è famosa principalmente per un motivo: la presenza di questa base militare. Una vera e propria cittadella che occupa 457 ettari, quasi 5 chilometri quadrati, dove ha sede il 31esimo Fighter Wing dell'Aeronautica Militare Americana.
4: Questa è una base operativa. Molti di noi vedono aerei di trasporto che portano cose, che si spostano.
1: Da qui, nel 1999, sono partiti gli aerei che bombardavano la Serbia e il Kosovo. E da Aviano, negli ultimi mesi, sono decollati anche aerei di appoggio logistico e di rifornimento per le operazioni americane in Iran. Tra personale militare e civile, nella base lavorano circa 5.000 persone. E poi ci sono i familiari dei militari statunitensi, altre 3.000 persone. Una comunità che alimenta e sostiene l'economia locale. Valentino De Piante, attivista ed ex amministratore della città di Aviano, di cui è stato anche vice sindaco, ci fa fare il giro della base.
4: Quelli che vedete in fondo, quelle strutture con la cupola sopra, sono gli hangar per gli aerei. E ovviamente sono in cemento armato e fatti in quel modo da resistere a eventuali bombe che potrebbero arrivare.
5: Perché questo potrebbe essere un obiettivo militare.
4: Certo, penso sia uno dei primi obiettivi.
1: Nella base di Aviano, infatti, ci sarebbero tra le 20 e le 30 testate nucleari
4: americane. Le testate nucleari sono sotto il controllo americano. Noi abbiamo cercato e cerchiamo tuttora di lavorare perché si possa almeno dismettere le testate atomiche.
3: Puntata veramente esclusiva, la prossima da non perdere. Abbiamo deciso di fare l'inchiesta sulle bombe atomiche americane presenti nel nostro paese e non è cosa facile perché non c'è traccia nei documenti ufficiali. Nella prima parte, invece, di presa diretta, torneremo nei palazzi di giustizia. Che cosa è successo dopo il referendum, dopo la sconfitta del referendum sulla separazione delle carriere? A che punto è il lavoro di magistrati e cancellieri? Grazie per averci seguito sin qui. Noi ci vediamo domenica prossima alle 20:30 su questa rete con Base Italia. Grazie, veramente.
6: Stesa sul pavimento di un appartamento adibito ad ufficio, al terzo piano della palazzina B, c'è una ragazza. Si chiama Simonetta Cesaroni. È morta.

0: con Carlo Lucarelli.
1: Chi ha ucciso Simonetta?
0: Misteri dimenticati. Blu notte. Il mistero di Via Poma. Questa sera 21:30. Rai 3.
2: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
0: Presa diretta, domani alle 20:30, su Rai 3.
3: UEFA Nations League. Contro la Francia, l'Italia scopre la sua forza.
4: Grande Italia!
3: Un talento che diventa squadra.
4: Monumentale Donnarumma!
3: E il pari è d'oro.
4: Bastoni, bastoni, oh. Bastoni! 1-1!
3: Ora c'è la sfida di ritorno con la nazionale di Montella. In diretta da Bologna, Italia-Turchia. Lunedì alle 20:30 su Rai 1.
5: Pubblicità.
6: Il mio tè.

0: tè, immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Pubblicità.
4: Mambo. Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Caddy Setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro, ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Poi...
6: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
7: immobiliare.it.
8: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
10: Un sensore esterno scatta e poi... Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
11: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
10: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Lampedusa in marcia per ricordare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. I sopravvissuti, la memoria non basta, servono politiche concrete. Sinner costretto a saltare anche il Master 1000 di Shanghai, il ginocchio lo tiene fuori dai campi già da 3 mesi, Zverev vede più vicino l'obiettivo di diventare numero uno al mondo. Vinicio Capossela in teatro con la balla d'opera e Morte non avrà dominio, spettacolo inedito e visionario interpretato da Pierpaolo Capovilla, ispirato al poeta gallese Dylan Thomas. Buonasera dalla TG3. Partiamo dalle questioni economiche, con il cantiere aperto della manovra economica che fa fibrillare le forze politiche, non senza tensioni nella stessa maggioranza di governo. Le opposizioni restano all'attacco sull'aumento delle spese militari. E allora facciamo il punto andandoci a collegare a Palazzo Chigi con Matteo Valerio.
1: Il via libera di ieri in Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica è stato il detonatore delle tensioni in maggioranza di cui parlavi, Tatiana. Questo perché i numeri esposti da Giorgetti con l'aumento del debito pubblico anche per il prossimo anno non lasciano dubbi sul fatto che la prossima manovra non potrà essere espansiva o difficilmente lo sarà. Tradotto significa che non ci sarà spazio per le misure elettorali pensate dai singoli alleati di governo. Qualcuno dovrà fare un passo indietro, nessuno è disposto a farlo. Da qui le tensioni di queste ore, protagonista ancora la Lega, che già aveva ottenuto la riduzione da 22 a 14 dei miliardi che il governo utilizzerà rispetto alla flessibilità europea per le spese per la difesa. Cifra questa comunque esorbitante, criticano le opposizioni che appunto si oppongono alla corsa al riarmo a scapito, dicono, dei servizi essenziali per i cittadini, ma anche nel campo progressista non mancano scosse dovute in questo caso alla corsa per la leadership. Lo vediamo nei servizi che abbiamo preparato con Valentina Antonelli. Poi nello studio. Adesso che il dado è tratto e la scarsità delle risorse è a tutti più chiara, fra gli alleati di governo tira già aria di bufera. A Salvini non basta aver costretto Meloni a rinunciare a 8 miliardi di flessibilità per le spese di difesa. Il leader leghista è sotto scacco per i consensi in picchiata e l'ostilità della fronda nordista del partito. Per questo deve fare all-in, anche se significa andare contro il suo ministro del tesoro Giorgetti, che predica una manovra prudente.
2: Pensare ad una finanziaria più coraggiosa non significa essere imprudenti, anzi significa muoversi in anticipo per contrastare rischi di recessione.
1: Meloni se ne freghi di Bruxelles e dei vincoli europei, aggiunge l'emissario di Salvini. Servono quota 64, flat tax e tassa sulle banche. Le banche non si toccano, ribatte da mesi Tajani, costretto a sua volta a difendersi dagli attacchi interni dell'ala vicina a Marina Berlusconi, pronta a favorire un cambio di passo, se non di segretario. A raccogliere i cocci il partito di Meloni, che invita gli alleati a non dividersi.
3: L'errore più grosso può essere in questa fase di iniziare a voler mettere le bandierine su alcuni temi dicendo questo è mio, questo è mio, questo è mio. No, la politica è nostra, la politica del centrodestra è un unicum.
1: Intanto però sono due ministri meloniani le prime vittime della nuova austerità: Crosetto, che si vede tagliare le risorse per la difesa, e Urso, che ieri in Consiglio dei Ministri avrebbe causato le ire di Meloni contro il tentativo di prendere iniziative in solitaria.
4: 14 miliardi di aumento della spesa militare, questa, dice Schlein, è la priorità di Meloni in un paese con la sanità allo stremo, gli stipendi bassi, l'inflazione che se li sta mangiando.
5: E deve essere chiara una cosa: se la destra vince le prossime elezioni porterà la spesa militare al 5% del PIL, se invece vinceremo noi porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria.
4: Ma nella coalizione a tener banco sono perimetro e programma. Bonaccini la mette giù diretta: va firmato con il sangue, stare insieme non è condizione sufficiente. Gli equilibri sono in movimento, l'altolà di Schlein a Conte, l'uno non vale uno, è suonato come guida chi prenderà più voti nelle urne o nei gazebo, l'ipotesi nel caso è inizio 27. Le turbulenze esplose ieri, oggi hanno ceduto il passo ai toni più felpati e Conte, pur ribadendo il suo no a progetti diluiti, ha rilanciato la scommessa sull'alternativa.
6: Indipendentemente se sarò io o no, ma mi batterò perché il governo progressista cambi completamente linea di politica estera.
4: Su confini allargamento al centro la sintesi non è stata ancora chiusa e a Conte, che aveva chiesto a Schlein garanzie su Renzi, dalla Leopolda, lanciando la candidatura di Mario Calabresi come sindaco a Milano, il leader di Italia Viva ha risposto per le rime.
7: Ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Viminale, quindi non ho bisogno di dare garanzie.
0: Ed è il primo passo verso la manovra, quello mosso con i numeri aggiornati del documento.

0: programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri. Allora, tutti i dettagli in questo servizio di Alessandro Digliegro.
1: Sarà una legge di bilancio senza margini di movimento. Per avvertire una moderata espansione si dovrà attendere forse il 2028. Lo si legge nel documento di finanza pubblica in cui si prevede un aumento del PIL rivisto al rialzo all'1% nel 2026, ma già dal prossimo anno si torna allo 0. L'incertezza sui mercati e la crisi energetica sono scenari di rischio che però potrebbero frenare la crescita. Inoltre c'è l'inflazione che preme sull'incremento della spesa netta, che sarà sopra i limiti consentiti dall'Europa. Migliore invece il rapporto deficit-PIL al 2,9% in quest'anno, abbastanza per uscire dalla procedura di infrazione, ma nel 2027 tornerà a salire ben oltre il 3%. Serve prudenza, dice il ministro Giorgetti, a peggiorare il debito pubblico, che quest'anno toccherà il 138,1%, i colpi di coda del superbonus e il ricorso alla clausola di salvaguardia europea, quasi 29 miliardi di euro in 2 anni, meno dei 36 richiesti. Metà sarà destinato all'energia, si legge nel documento, e vi rientrano misure in favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni al settore delle infrastrutture. Gli altri 14,4 miliardi saranno utilizzati, scrive l'esecutivo, per il rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche della difesa, oltre che per organici e personale. La CGIL lancia l'allarme: è il più rilevante aumento della spesa militare di sempre, una scelta irresponsabile, dice il sindacato.
0: Veniamo ora al monito del presidente Mattarella sulla necessità di rafforzare il multilateralismo contro le crisi globali. Sentiamo il servizio dell'inviata Rita Cavallo.
2: Viva l'amicizia tra il Principato di Monaco e l'Italia. Grazie mille a tutti.
3: Sono queste parole di intesa diplomatica, ma soprattutto di amicizia, con cui il principe Alberto saluta il presidente Mattarella, il senso di questa prima visita di un capo di Stato italiano nel Principato di Monaco. I legami storici, ma anche più recenti, economici, culturali e sportivi, ne escono rafforzati da nuove intese, dalla sintonia sui principali dossier internazionali, dalla condivisione di valori su cui si fondano, ha sottolineato Mattarella, le nostre due Costituzioni.
4: Convergenza, ispirata della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto.
3: Valori che fanno guardare i due paesi nella stessa direzione, nella consapevolezza che insieme vanno affrontate le sfide del futuro a partire da quella ambientale che segnerà, dice Mattarella, il destino del nostro pianeta e delle future generazioni. Occasione per sottolineare l'urgenza di queste scelte, la visita al Museo Oceanografico, spunto per un richiamo alla situazione internazionale, riflettendo su ciò che il Mediterraneo ha significato nella civiltà occidentale.
4: Desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: E le parole di Mattarella ci portano alle questioni internazionali, ai conflitti che non si fermano, come quello tra Russia e Ucraina, che anzi registra in queste ore un'escalation. Allora sentiamo il servizio di Gianmarco Sicuro.
5: Sono gli stessi automobilisti a filmare l'esplosione che questa mattina ha colpito il cosiddetto Ponte Nord, infrastruttura che collega Kiev con l'area metropolitana a nord della capitale, un luogo sul quale transitano centinaia di migliaia di autovetture ogni giorno e volutamente scelto dall'esercito russo come obiettivo militare. Quel ponte viene utilizzato per il movimento delle truppe, dichiara il Cremlino, scatenando un'ondata di dure reazioni in Ucraina. Il bilancio è di 2 feriti, dice il sindaco di Kiev, tirando un sospiro di sollievo per una strage sfiorata. Nella notte scorsa la Russia ha lanciato 157 droni sull'altro lato del fronte e 5 di questi sono esplosi nella confinante Moldova, un fatto condannato immediatamente dalla presidente Maya Sandu. Dobbiamo essere forti su tutto il fianco orientale, aggiunge da Riga, in Lettonia, il primo ministro lettone uscendo da un seggio elettorale. I paesi baltici continuano a fare pressione su Bruxelles in chiave antirussa. Anche oggi un drone ha attraversato i cieli della Lituania, costringendo i caccia della NATO ad alzarsi in volo. E su questo si gioca anche il risultato atteso nelle prossime ore. 1,5 milioni di elettori chiamati a confermare la linea del premier uscente, che spinge per un rafforzamento della difesa contro Mosca, mentre salgono le quotazioni dell'opposizione populista, che si concentra sui salari bassi e l'inflazione fuori controllo.
0: Prosegue l'inchiesta sull'atterraggio in emergenza in Arabia Saudita del volo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Vediamo gli sviluppi con Grado Vitali Rosati.
6: Per gli inquirenti degli Emirati adesso non ci sono dubbi. È stato un attentato terroristico.

0: Questa l'accusa per il copilota che avrebbe tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv mercoledì scorso. Ed è stata identificata anche l'arma con cui è stato aggredito il pilota, l'ascia per le emergenze, presente in cabina. A visitare la vittima, l'indiano Smith Machar, oggi anche il principe ereditario emiratino. Incarna i più alti livelli di coraggio e responsabilità, scrive su X, gli abbiamo espresso il nostro sincero riconoscimento. In patria è già un eroe. Anche il premier Narendra Modi l'ha chiamato per congratularsi. Ho sentito la colluttazione, racconta questo passeggero, ero in seconda fila. La vittima stava facendo tutto il possibile per salvare non solo se stesso, ma l'intero aereo. Secondo diverse fonti, il copilota responsabile dell'attentato sarebbe l'omanita Hamam al-Hamani, 29 anni, un passato in Oman Air che lo avrebbe licenziato per le sue idee estremiste. Era stato assunto da Fly Dubai da appena 8 mesi. Iscritto a un corso online di gestione aeronautica in Inghilterra. Poco dopo l'evento, sui suoi canali social, ora sospesi, sono state pubblicate immagini dell'ex leader di Al-Qaeda, al-Zawahiri, e di al-Balawi, il terrorista che nel 2009 attaccò la base della CIA in Afghanistan. Poi un post con i luoghi sacri dell'Islam, la Mecca, Medina e Gerusalemme.
1: E su questo caso aveva evocato un coinvolgimento dell'Iran Donald Trump, impegnato nel frattempo in una lunga serie di raduni repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Allora andiamo dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Sì, Trump nelle prossime ore sarà in Ohio, dove terrà un comizio a sostegno dei candidati locali in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato. Da giorni il presidente si sposta da uno stato all'altro del paese per aiutare i repubblicani che sono indietro nei sondaggi rispetto ai democratici. Trump è convinto che il suo apporto sia fondamentale soprattutto per far crescere l'affluenza al voto degli elettori repubblicani. Non manca chi la pensa all'opposto, per esempio Karl Rove, che fu lo stratega repubblicano delle campagne elettorali di George W. Bush, che ha consigliato a Trump di lasciare che invece in prima linea ci siano i candidati locali, anche per non influenzarli in negativo con il basso indice di gradimento del presidente nell'opinione pubblica. In particolare l'impatto sui prezzi dei carburanti della guerra all'Iran è tra le principali preoccupazioni degli elettori e Trump su questo punto da una parte assicura che il conflitto finirà presto, dall'altra è tornato però a ipotizzare anche nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica e segnali in tal senso non mancano, come vediamo nel servizio.
3: Una riunione non annunciata dei più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vicepresidente Vance, si sarebbe tenuta ieri, secondo Axios, nella residenza di Camp David, per esaminare i prossimi passi nella guerra contro l'Iran e il conflitto tra Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. A colloquio il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Exet, l'inviato speciale Witkoff, il direttore della CIA Ratcliffe e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Kane. L'ultimo incontro del genere, scrive Axios, fu nell'estate dello scorso anno, subito prima della guerra dei 12 giorni di Israele contro Teheran, che si concluse con il bombardamento americano dei siti nucleari della Repubblica Islamica. La Casa Bianca non commenta, il presidente però in questi giorni è tornato a ipotizzare nuovi bombardamenti contro l'Iran. O firmeranno un accordo giusto, ha detto, o non esisteranno più. Segnali in tal senso non mancano. Una terza porta aerei, la Roosevelt, è appena partita in direzione Medio Oriente, arriverà nelle prossime settimane insieme ad altri 10.000 soldati. Poi ci sono i prezzi del petrolio, ancora alti, anche se il greggio è tornato con l'aiuto americano a transitare in quantità maggiori per lo stretto di Hormuz. È la prova, secondo Bloomberg, che gli investitori si attendono una reazione militare iraniana e dunque una nuova escalation.
1: Ci spostiamo ora nelle piazze spagnole, dove in centinaia di migliaia sono scesi in piazza dopo la bocciatura del decreto contro l'emergenza abitativa. Sentiamo Romana Fabrizi.
4: Abbattono le transenne a Valencia per interrompere un congresso sugli investimenti immobiliari. La polizia respinge la folla con gas lacrimogeni e manganelli. 5 gli arresti e 9 agenti feriti, mentre la protesta cresce in oltre 50 città. Sarebbero 500.000 le persone scese in strada, secondo gli organizzatori. Chiedono di andare verso lo sciopero generale, dopo che il congresso spagnolo ieri ha fermato le misure proposte dal premier Sanchez per contrastare l'emergenza abitativa, che prevedevano uno stop agli sfratti, all'aumento degli affitti, alle speculazioni. In molti gridano la casa è un diritto. 2 i decreti bocciati dalle destre, Partito Popolare, Vox e Junt, il partito indipendentista catalano dell'esiliato

0: Puigdemont, formazione minore ma cruciale per tenere in piedi la maggioranza, una situazione che apre una crisi politica e la possibilità di elezioni anticipate per il 29 novembre, annuncio che Sanchez potrebbe fare già lunedì. Non siamo noi a dover sottostare ai politici, dice quest'uomo, ma loro a dover ascoltare quello che il popolo chiede. In 10 anni in Spagna gli affitti sono più raddoppiati, i quartieri centrali accessibili solo ai ricchi e ai turisti, un problema che sta diventando sempre più comune in tutta Europa.
1: A Lampedusa la giornata della memoria dei migranti, tanti migranti morti in mare. Allora andiamo in diretta dall'inviato Riccardo Porcù.
2: Sì, il ricordo da solo non basta, lo sanno benissimo le centinaia e centinaia di persone che oggi hanno riempito le strade di Lampedusa, tra loro anche i parenti delle vittime. Alcuni sono arrivati qui sull'isola per la prima volta e proprio alcuni di loro non sono riusciti neanche a guardare le onde al di là della porta d'Europa, piangendo mentre in sottofondo venivano scanditi i nomi dei loro cari. 368 le vittime 13 anni fa in uno dei peggiori naufragi nel Mediterraneo, una giornata di dolore che però non ha fermato gli sbarchi. Oggi sono arrivati, hanno toccato terra 54 persone dal Bangladesh, dal Pakistan e dall'Egitto, subito trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, lì dove si trovavano già altri migranti di uno scorso sbarco, tra loro anche tante donne che qui volevano arrivare con i loro figli, che non ce l'hanno fatta e sono morti nella traversata. Testimonianze che hanno scosso i tantissimi ragazzi arrivati da tutta Italia per questo corteo e questa giornata di ricordo, come possiamo vedere nel nostro servizio. Refat cammina da solo davanti al mare, è l'unico momento in cui lascia la moglie. Sono arrivati nell'ottobre di 13 anni fa, sopravvissuti al naufragio dei bambini. Un figlio è riuscito a salvarlo, gli altri due per anni ha sperato fossero vivi, veniva qui a cercarli. Ogni volta che vengo a Lampedusa sento le loro voci, sento il loro nome tra le onde, Ahmed e Mohammed. Avevano 9 e 12 anni. Accanto a Refat, poco alla volta, arrivano centinaia di persone. Ascoltano in silenzio i nomi delle 368 vittime del naufragio di 13 anni fa. Lanciano i fiori tra le onde, le stesse che accolgono a meno di mezzo miglio dalla costa una corona nel luogo esatto della strage. Qui non vogliono solo ricordare, ma chiedono misure concrete per non dover ancora piangere. Un lungo corteo, ragazzi da tutta Italia.
3: I naufragi purtroppo continuano ad esserci come quello di 3 giorni fa. È una questione che andrebbe sicuramente affrontata in maniera molto più incisiva a livello politico.
2: Mohammed è nato in Gambia, ma se gli chiede da dove viene risponde Milano. È lì che vive da 3 anni.
4: Tanti africani vengono qua per trovare la loro vita, per lavorare, per avere l'opportunità.
2: La stessa che cercano 54 persone salvate nella notte dal veliero Nadir. Vengono portati all'hotspot. Dentro ci sono anche 2 madri eritree arrivate pochi giorni fa. I loro figli sono morti nell'ultimo sbarco.
5: Ancora oggi raccogliamo i corpi. Devono dare un'alternativa, una soluzione a queste persone perché non si può fermarsi allo slogan.
1: Altre morti, ora quelle sul lavoro. Non ce l'ha fatta il 27enne travolto da un getto di vapore durante un'esplosione in un caseificio nel Trevigiano. Sentiamo il servizio di Jacopo Ricca. E allora vediamo. Ecco.
6: Cominciato aveva 20 anni, un ragazzo appena uscito da scuola, ha lavorato 5 anni, sempre con impegno, con dedizione, un ragazzo che voleva crescere, difatti è passato di mansione in mansione finché è responsabile di una linea produttiva.
7: E tra le forme di questo caseificio della Val Sugana che Daniele Gremes ha imparato il suo mestiere prima di spostarsi per seguire l'amore.
6: Ha seguito il cuore, la sua fidanzata voleva andare a Bassano, è stato in un'azienda più vicino a lui.
7: Da qui, a pochi chilometri dalla sua Borgo, si era trasferito in Veneto, a Bassano del Grappa, per lavorare alla Eurial, lo stabilimento dove un getto di vapore uscito da un tubo rotto lo ha travolto, provocandone le ustioni che gli sono costate la vita dopo 2 giorni di agonia.
6: Ha lasciato una lettera a noi, alla famiglia nostra, di ringraziamento, e questo qua ci ha molto colpito.
7: Il padre Tiziano è dipendente del comune di Borgo Val Sugana, ma è tutta la comunità ad essere sconvolta per quanto accaduto.
8: Quello che ricordo molto bene, e lo dico con un sorriso, era sempre felice, un grande pensiero di vicinanza alla famiglia.
7: Ma è qui, nello stabilimento dove è cresciuto questo giovane di 27 anni, che la notizia ha colpito tutti.
8: Vista l'età era quasi mio figlio, si può dire, con i colleghi che lavoravano assieme, erano un po' tutti scossi, tutti quanti, ci siamo domandati ma
9: come può succedere.
7: Ora si indaga per capire cosa sia successo e chi fossero i responsabili della sicurezza dello stabilimento che fa riferimento a una grande azienda francese. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
1: Torniamo a parlare della fuga dei medici dal Servizio Sanitario Nazionale per turni massacranti. Al TG3 l'appello al governo di chi prova a resistere. Ascoltateci. Allora sentiamo Maria Chiara Grandis.
10: In questo momento abbiamo il pienone in pronto soccorso, dentro a 60-65 persone in corso di valutazione o in attesa di ricovero.
11: Le ambulanze vanno e vengono in questo ospedale di Torino quando alle 11 del mattino incontriamo il direttore, da anni in prima linea, mentre in tutta Italia prosegue la fuga dei camici bianchi dal pubblico. Dimissioni volontarie che qui in Piemonte sono passate da 105 nel 2015 a 245 lo scorso anno.
10: Lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale in questo momento non ha più il valore sia economico che professionale che aveva fino a qualche anno fa. Lasciano colleghi che sono nel pieno della carriera, nel momento in cui sei costretto a rincorrere qualunque istanza per riuscire a dare una risposta al cittadino, cade purtroppo tanto della motivazione e allora il privato diventa allettante.
11: Fra le ragioni dell'esodo, turni massacranti, stipendi bassi, aggressioni. Per salvare la sanità pubblica, dalle corsie i medici fanno appello a chi nei palazzi prende le decisioni.
10: Ci sentiamo di dire di ascoltarci. Chi resiste ha una motivazione che arrivo a definire etica. Io resto qui dentro perché non potrei essere da nessun'altra parte, sono un paladino del servizio pubblico.
1: L'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, esempio difficile che si arrivi ad un processo, la difesa di Stasi dice presto arriveranno altri elementi sorprendenti. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
12: L'indagine appena chiusa su Garlasco fa sparire dalla scena la famosa bicicletta da donna nera vista da una vicina di casa fuori dalla villetta dei Poggi in un orario compatibile col delitto. Se i pedali davvero non recavano DNA della vittima, come sostengono i consulenti di Stasi e ora la procura di Pavia, la bicicletta non sarebbe il mezzo con cui l'assassino avrebbe raggiunto casa Poggi, forse. Questa nuova inchiesta però non lo spiega, così come non dice come sia entrato l'assassino nella villetta. Intanto Andrea Sempio in TV commenta: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo, ma se capiterà lo affronterò. E poi aggiunge: l'impronta 33 sul muro non è attribuibile a nessuno e comunque frequentavo quella casa. E mentre i consulenti di Stasi, Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, annunciano querele nei confronti del consulente dei Poggi, Marzio Capra, che ha detto che le controanalisi negative sui pedali erano già state comunicate nel 2007, circostanza ribattono assolutamente falsa, l'avvocata Boccellari, in vista della richiesta di revisione del processo, annuncia elementi nuovi che non riguardano l'indagine del 2007.
13: Ci sono degli elementi ulteriori che ha fatto la procura di cui siamo a conoscenza, ma poi sottolineo ce ne sono altri ancora che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi e che vi stupiranno molto.
1: Arrampicata urbana alle porte di Roma, centinaia di appassionati hanno portato la montagna tra le mura di uno dei borghi più belli d'Italia in nome della solidarietà. E allora sentiamo da Castelnuovo di Porto il servizio dell'inviata Francesca Sancini.
14: È la prima volta che scali su una chiesa?
15: Su una chiesa sì,
16: su dei palazzi no, però.
14: Qui c'è addirittura un ingorgo tra chi passa con i pad e chi conquista il proprio posto per tentare uno dei tracciati. Quanto manca per il top?
17: Spero poco.
18: Si impara a gestire la relazione con le proprie paure, nel mio caso con l'altezza.
19: Quindi te devi fidare di te stessa, è solo di te stessa. Ti stai sempre un po' in bilico come stai appunto in parete.
20: Mura cittadine, scale, archi e vicoli, la montagna, casa e lo street boulder. Percorsi di diverse difficoltà qui a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma, una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà per raccogliere fondi per chi arriva dall'altra parte del mondo per curare i propri figli e il bambino Gesù. Un progetto nato da un papà e una mamma.
21: Matteo è stato un bambino oncologico, come famiglia ci reputavamo fortunati perché eravamo vicini a casa. però poi ci siamo resi conto di quello che soffrono tante famiglie che vengono da lontano.
20: Gli occhi grati e divertiti dei genitori che proprio grazie alla raccolta fondi si sono trasferiti in Italia per le cure ai loro bambini. Colette è qui con sua figlia Joanna. Tutto questo dice per noi è speranza. Ascolta, commosso queste parole, chi tracciando via ha contribuito a renderlo possibile.
9: Quello della chiesa, ad esempio, era una camminata in equilibrio con un muro che ti spinge fuori.
15: Tanto lavoro preliminare, però pure orgoglio.
9: Felici, commossi.

0: E siamo alla Nation League dopo il pareggio di ieri contro la Francia. Gli azzurri si preparano a quello che è a tutti gli effetti il match decisivo contro la Turchia. Sentiamo il servizio di Tiziana Alla.
1: Chapeau Italia, gli azzurri tornano a casa tra gli elogi lasciando tutto il rammarico ai francesi. Essere riusciti a rovinare il debutto interno di Sua Maestà Zidane è una piccola, meritatissima impresa. Ora bisogna proseguire in una ricostruzione che dopo la falsa partenza col Belgio ha già messo uno sull'altro due mattoncini a Bursa e a Parigi. Ora serve un'altra vittoria con la TIA Bologna, dove la nazionale è al lavoro per preparare la gara di lunedì. In gruppo spicca la voglia di esserci dei giovani che il CT Mancini ha arruolato nel nuovo corso. Tra i sette che hanno già debuttato, Issa Doumbia e il suo amico del cuore Mohamed Ali Soma, cresciuti assieme nell'Albino Leffe, dai Pulcini alla prima squadra, stesso idolo e stessa cresta di capelli.
2: Eravamo ispirati molto a Balotelli, quindi abbiamo cercato di fare il suo look. Nulla, abbiamo copiato il suo look e... insieme.
3: Non la porti più la cresta oggi?
2: No. Ormai no, non va più di moda.
1: Mentre la squadra sembra aver imboccato la strada giusta, Giovanni Malagò affila le armi in vista del giorno del giudizio. Secondo i giuristi interpellati dal presidente del CONI, Buonfiglio, il tesseramento è indispensabile per l'elezione del presidente della Federcalcio. Martedì toccherà alla giunta decidere se la mancanza del requisito da parte di Malagò sia o meno quella grave violazione che giustifichi il commissariamento.
0: E invece ora ci occupiamo di tennis. Salta anche Shanghai Jannik Sinner, fermo oramai da quasi tre mesi per problemi al ginocchio. Sentiamo il servizio di Massimo Veneziani.
4: Niente Montreal, Cincinnati, US Open, poi Pechino, l'ultimo forfait la scorsa settimana.
5: My knee is not there.
4: Oggi un post per dire niente Shanghai. Sfortunatamente non potrò essere in campo come avrei sperato, scrive Sinner su Instagram. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo l'anno prossimo. Insomma, il ginocchio destro di andare a posto proprio non ne vuole sapere. Zverev così si sfrega le mani, il tedesco numero 2 al mondo. Se vincesse i prossimi due tornei sfratterebbe l'italiano dal gradino più alto. Se vincesse. Intanto... a Pechino sbriciola 6-0 6-3 Shang Yuncheng e domani ai quarti se la vedrà contro l'immortale Djokovic. Nell'ultimo periodo Zverev ha macinato punti, complici gli stop forzati di Sinner e Alcaraz. Per rivedere Jannik con una racchetta in mano, ricordarlo mentre serve, smescia, corre, siamo costretti a riavvolgere il nastro di un po'. Trionfo a Wimbledon proprio contro Zverev era il 12 luglio, ormai tre mesi fa. Poi lo stop per la tendinopatia, ennesimo segnale di un corpo che più volte gli ha lanciato, per non dire scagliato contro, segnali di cedimento. Chissà se parteciperà al Six Kings di Riyadh. Due ore fa l'organizzazione posta il tabellone con l'incrocio tra l'italiano e De Minaur. Ginocchio a parte, Jannik si consola, finalmente ha la patente per la moto. Era stato bocciato 4 volte.
0: Al Romix, la fiera del fumetto di Roma, ospite speciale Takeshi Koine, regista di Lupin III, cartone animato tra i più amati. Marco Cosenza lo ha incontrato, allora vediamo in questo servizio che ha preparato.
6: Il mio nome è Lupin III. Sono il nipote del leggendario Arsène Lupin. La polizia di tutto il mondo mi dà la caccia.
7: Nessun agente è mai riuscito a prenderlo, ma a catturare la sua essenza qui a Romix ci ha pensato Takeshi Koike, regista di 5 film dedicati al ladro gentiluomo. Era un sogno che avevo sin da bambino perché, dice, Lupin non è un supereroe, ma l'eroe che c'è in ognuno di noi, quello che non supera gli ostacoli usando la forza, ma la testa.
6: A questo mondo ci sono 3 cose di cui non bisogna fidarsi. I ricordi da ubriachi, la seduzione di una donna e poi le carte geografiche.
7: Le coordinate che hanno reso lui, Jigen, Gemon, Fujiko e l'ispettore Zenigata personaggi amati da generazioni diverse.
8: Sin da bambino, impazzisco per lui. Questo ladro, gentiluomo, che ne combinava di tutti i colori, era fantastico.
7: Qui a Romix insieme per ammirare anche bozzetti e disegni originali della serie. Ho testato strumenti digitali e di intelligenza artificiale, ma a me piace lavorare a mano, confida il maestro. Solo così sento che arriva davvero sul foglio ciò che ho in mente. Una passione, una perizia premiate ora con Romix d'oro. E quando gli chiediamo cosa ruberebbe il suo Lupin tra i tanti tesori di Roma, lui risponde il tempo, più tempo, per godersi un luogo così unico.
0: E ora invece ci occupiamo di musica e lo facciamo parlando di Vinicio Capossela, che porta questa sera in scena la sua nuova opera ispirata al poeta Dylan Thomas, uno spettacolo visionario, inedito. E allora vediamo il servizio che ha preparato Enzo Emilio Festa.
5: Povero piccolo salta camino, nero come un saccio nero, nessuno mi ha potuto più il camino da quando al lutto portato giù.
9: Una ballad opera in cui canzoni e dialoghi si intrecciano. Vinicio Capossela debutta al Roma Europa Festival con E morte non avrà dominio, uno spettacolo inedito e visionario che prende spunto dai personaggi come Capitan Gatto del villaggio in riva al mare immaginato dal poeta gallese Dylan Thomas.
10: La sua poesia decostruisce il creato e lo ricostruisce, è un atto di insubordinazione alle leggi della biologia e della vita.
9: Capossela per questa opera, dedicata all'amico DJ Renato Striglia, scomparso prematuramente, ha composto 15 nuovi brani.
10: Sono canzoni animate perché si animano dei loro stessi personaggi e si ripresentano alla vita del nostro protagonista quasi come i fantasmi di Dickens si presentano nel racconto di Natale.
9: Al centro della scena un uomo in una vasca, interpretato da Pierpaolo Capovilla.
11: Sono fantasmagorico, sono un po' Dylan Thomas, naturalmente sono un po' Capitan Gatto e anche me stesso.
9: Intorno i fantasmi del villaggio, in un flusso di coscienza che celebra l'epica del fallimento.
10: Il modo dell'antieroe, di chissà che i vincitori non sanno quello che si perdono.
0: E con Capossela è tutto, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali. Noi torniamo alle 23:45 circa con TG3 Mondo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. Caddi Setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizi a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà. Solo divani di qualità.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
2: Buono.
1: Buono per davvero.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Oh, italiano di Lidl. È proprio da provare.
6: Dal nostro assortimento per te e lo chef, olio Evo Terra di Bari DOP a 8,99 euro e bocconcini di mozzarella di bufala campana DOP a 5,49 euro.
5: Italiamo, vale davvero.
7: Bravo, bravo, bravo, oh!
8: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
9: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
8: Solo con acqua e niente più.
9: Bravo!
8: Comoda la vita.
10: Il mio tè.

0: latte immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Con amore per te, Marco Tozzi.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
6: Il futuro con Era? Meraviglioso!
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: In casa armi, manuali per preparare attentati e una foto di Bin Laden. Preso a Cava dei Tirreni, 21enne italiano con simpatie jihadiste. Nelle mani un libro e un portafogli vuoto. Anche a Napoli il flash mob dei docenti per chiedere stipendi più dignitosi e un maggior rispetto del loro ruolo. Il caso dei senza tetto rifugiatisi sotto la Galleria Principe a Napoli. Il comune ripulisce e inibisce l'area, ma i clochard si spostano solo di pochi metri. Numeri da record per le regate dell'America's Cup. Surclassata a Barcellona, per il 2027 è atteso un giro d'affari da 1,5 miliardi. Il calcio, la mezz'ora di personalità contro la Francia, fa aumentare le quotazioni di Vergara anche in chiave campionato, attesa per l'ok dei medici al rientro di McTominay. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Non è escluso che facesse parte di una rete di terroristi il 21enne arrestato in provincia di Salerno, nella cui casa c'erano armi e materiale di propaganda jihadista. Andrea Siano.
1: In casa aveva una Colt, un revolver, munizioni, un machete da 50 centimetri e manuali su come preparare una bomba per atti terroristici. Sulla scrivania anche una foto di Osama Bin Laden, la mente dell'attentato alle Torri Gemelle di New York. La direzione centrale della Polizia di Prevenzione stava da tempo addosso allo studente universitario di 21 anni arrestato oggi a Cava dei Tirreni in provincia di Salerno. Italiano, con piccoli precedenti per truffa e possesso d'armi, il giovane coltivava in internet simpatie jihadiste e non si esclude che facesse parte di una rete ben più ampia di soggetti radicalizzati. A far pensare sono le istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di matrice terroristica, ora al vaglio di esperti della Polizia di Stato. E poi ci sono le segnalazioni dell'AISE per le ricerche su internet relative agli esplosivi e alle pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico e al suo radicalismo, oltre alle intenzioni manifestate di compiere azioni violente. Il 21enne è in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida. Il materiale che gli agenti hanno trovato in possesso è ritenuto di grande interesse ed è possibile che le indagini coordinate dalla Procura di Salerno possano presto conoscere nuovi sviluppi.
0: Dopo l'arresto del presunto responsabile dell'accoltellamento di una 23enne a Salerno, si indaga per scoprire il movente dell'aggressione. Francesca Martelli.
2: La caccia all'uomo è durata 9 giorni fino alla notte scorsa, quando la polizia ha fermato un 57enne. Secondo la procura di Salerno, l'autore dell'accoltellamento di una ragazza seduta sui gradoni del centro cittadino il 23 settembre. L'uomo è accusato di tentato omicidio, si trova nel carcere di Ariano Irpino.
3: Ho avuto modo di incontrare nei locali del commissariato di Ariano Irpino il mio assistito, il quale, almeno con il sottoscritto, ha protestato la sua innocenza. Era effettivamente solito frequentare la città di Salerno.
2: Esaminando le telecamere di sorveglianza dei luoghi vicini a quelli della violenza, gli inquirenti avevano in mano da giorni l'immagine del suo volto. Bisognava però dare un nome, identificarlo. Lo hanno cercato soprattutto nella zona di Salerno, passate al setaccio tutte le tabaccherie della zona, essendo l'uomo un fumatore. Poi la decisione ieri di diffondere la fotografia, chiedere aiuto ai cittadini, così la svolta nelle indagini. È stato trovato nella sua abitazione ad Ariano Irpino, dove viveva da solo. Sequestrati gli indumenti della sera dell'aggressione, il computer, ma anche una serie di quaderni di appunti in cui si cercano le tracce del movente. I due hanno dichiarato di non conoscersi. La ragazza, con una ferita alla nuca di circa 7 centimetri, ha ricevuto una prognosi di 21 giorni e ha dichiarato di vivere ormai nella paura. Lunedì, l'interrogatorio di convalida del fermo del 57enne.
0: È morto nel tardo pomeriggio il 61enne ritrovato ieri in strada con diversi traumi a Caivano. L'uomo era un operaio edile. Il punto sulle indagini con Gianluca De Martino.
4: È morto l'operaio trovato in fin di vita a Caivano, riverso sull'asfalto di una strada di periferia al confine con Crispano. L'uomo è un operaio edile di 61 anni, originario di Orta di Atella nel Casertano, e potrebbe essere la sua professione a chiarire tanti interrogativi dietro il ritrovamento. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Caivano, che non escludono che i traumi multipli sul corpo della vittima possono essere stati provocati da una caduta. L'incidente sul lavoro è una delle ipotesi fatte dagli investigatori nelle ultime ore. Il 61enne è incensurato, era già in fin di vita quando è stato soccorso da un'ambulanza del 118 in via Fossa del Lupo, lontano dal centro abitato. Lì nessun'altra traccia di colluttazioni e nemmeno armi. Ferite e traumi in vari punti del corpo dell'uomo avevano fatto pensare anche a un investimento.
0: Nuovo rogo nel sito di stoccaggio di ecoballe di Taverna del Re a Giuliano, un'area dove nelle scorse settimane si erano già verificati diversi incendi. A lanciare l'allarme intorno alle 17.30 e a registrare le prime immagini sono stati i piloti di Fly Liternum, un campovolo nella provincia di Caserta. Dopo circa 2 ore i piccoli focolai attivatisi, forse a causa del vento, sono stati spenti. Voltiamo pagina. Si sono dati appuntamento sui social e hanno manifestato in tutta Italia per chiedere dignità e più risorse. Ad ascoltare i docenti in mobilitazione c'era Claudia Marra.
5: Mi sento in colpa a dover lasciare i miei studenti per andare a fare un altro lavoro.
6: In cosa è laureato?
5: Io sono laureato in matematica.
6: È un laureato in matematica, se insegna a scuola guadagna sotto i 2.000 euro, se invece...
5: Nelle aziende praticamente c'è tutta una serie di benefit e lo stipendio iniziale potrebbe essere di 2.000 euro.
7: In 9.000 uniti sui social tra docenti e personale ATA si sono dati appuntamento oggi nelle principali piazze italiane per un flash mob in contemporanea nelle proprie città di 8 minuti. Chiedono il rispetto dei docenti e la dignità per la scuola in piazza Municipio a Napoli. È andata così.
8: Flash mob, docenti... E ATA.
9: Io sono molto amareggiata relativamente al fatto, per esempio, che a noi non vengono riconosciuti assolutamente lavori aggiuntivi, vale a dire per esempio le trasferte durante le gite scolastiche.
6: Che cosa chiedete?
10: Una dignità professionale, salariale e sociale. Basta briciole.
11: Siamo venuti con un portafogli o con uno statino, un portafogli vuoto, perché è quello che lo stipendio di un insegnante ci porta a vedere a fine mese.
12: Noi docenti dell'infanzia viviamo anche nella sorta di essere, di non essere considerati docenti. Molto spesso siamo visti come dei babysitter.
13: Dobbiamo vivere anche di dignità, perché per arrivare... Io ho 65 anni, per arrivare dove sono arrivata ho dovuto fare un percorso di studi molto importante. Via!
7: Portafogli vuoti e libri. È stata la giornata di chi vuole che la scuola sia il futuro.
0: Da un lato il progetto del polo oncologico di Aversa, dall'altro i pronto soccorso chiusi. Nello di Costanzo ci guida nel viaggio tra le luci e le ombre della sanità casertana.
14: Il sistema sanitario pubblico sul territorio provinciale di Caserta è affidato a 7 nosocomi. Sono i presidi ospedalieri di Aversa, Marcianise, Sessaurunca, Santa Maria Capua Vetere, Piedimonte Matese, Maddaluni e San Felice a Cancello. Ospedali, ma non solo.
15: Abbiamo aperto 30 case di comunità, di cui 17 di nuova realizzazione. Abbiamo aperto 8 ospedali di comunità, di cui 7 di nuova realizzazione. Poi abbiamo 14 distretti.
14: Ci sono tante eccellenze sanitarie sul territorio casertano che i cittadini nemmeno conoscono.
15: In ambito distrettuale abbiamo iniziato da poco una somministrazione per via sottocutanea di farmaci innovativi oncologici a San Felice a Cancello. Abbiamo una neurologia ad Aversa che si serve di nuove tecnologie per gli ictus, di nuovi farmaci, una chirurgia per la mano a Piedimonte importante, un'attività importante di cardiologia che svolgiamo ad Aversa, a Marcianise. Abbiamo molte eccellenze.
14: È in cantiere il polo oncologico ad Aversa.
15: È importante che vada anche a recuperare lo spazio di una grande struttura come la Maddalena, perché lì il centro psichiatrico che c'era deve essere recuperato nel migliore dei modi possibile al servizio della sanità. Farci lì il polo oncologico ha molto senso, ci stiamo lavorando con impegno.
14: I pronto soccorso degli ospedali di Maddaluni e Santa Maria Capua Vetere sono chiusi. Riapriranno?
15: La carenza di personale sanitario è un problema. Non ce l'abbiamo noi soltanto, dobbiamo cercare di ottenere questo elemento attrattivo. Come si costruisce un elemento attrattivo? Lo stiamo facendo. C'è la possibilità di capire che

0: un reparto che funziona bene, se pure sta a piedi mondo, è meglio andare a lavorare là che in un caos invece dove non si capisce niente.
1: Per celebrare la giornata del dono, i gazebo di Emergency sono stati oggi nelle strade principali di Napoli, Salerno e Avellino, e domani saranno a Benevento per la vendita dei cantucci di pace. Il ricavato sosterrà il lavoro dell'associazione che offre assistenza medica a Gaza e in altri teatri di guerra nel mondo. Sport e Salute ha diffuso i dati relativi agli spettatori della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup nel Golfo di Napoli, un bilancio che, come vi racconta Gianfranco Coppola, è andato oltre le più rosee previsioni.
2: Se è vero che è bello ciò che piace, altrettanto vero è che non sempre ciò che piace fa reddito, in termini economici e di goduria per occhi e sentimenti. È accaduto per la presentazione di quella che sarà l'America's Cup, in attesa dei 75 piedi, che vanno oltre i 100 orari. Più vanno forte, più sono stabili queste barche volanti un po' volatili, e che vedremo nella primavera benedetta del 2027.

0: Barcellona 24 furono 104.000, uno dei riscontri evidenziati da Sport e Salute, il braccio operativo del governo. Il risultato assume ancora più rilievo nel confronto diretto con la regata preliminare di Barcellona. E dunque Napoli in testa, una competizione seguita da 225 media accreditati provenienti da 14 paesi, mentre i contenuti social hanno superato complessivamente 20 milioni di visualizzazioni, il Vesuvio, il Golfo, le Isole, la Bellezza. L'evento ha inciso anche sui flussi turistici. Nel 2027 avremo 62 giorni di eventi, di cui 40 di regate, e una stima di 3 milioni e mezzo di visitatori complessivi. Considerando gli impatti diretti e indiretti, l'indotto generato dalla competizione, ricaduta economica complessiva tra 1,4 e 1,7 miliardi di euro. Per meritare queste cifre, la città, oltre a bellezza e ridisegno urbano, dovrà saper rispondere con infrastrutture, trasporti, viabilità e sicurezza. Scommessa alla portata per una grande vittoria.
1: E dei dati delle pre-regate ha parlato anche il sindaco Gaetano Manfredi. Vi è stata una straordinaria partecipazione popolare associata a un'ottima organizzazione, ha detto, aggiungendo che in vista del 2027 le ricadute vanno diffuse il più possibile, allargando il raggio d'azione anche alle isole, alla costiera e alle aree interne. Noi restiamo a Napoli, ma cambiamo decisamente contesto. Giorgio Saracino è tornato alla Galleria Principe per verificare se effettivamente l'intervento del Comune contro il degrado dell'area e dei servizi sociali per aiutare i senza tetto che vi trovavano rifugio ha dato i risultati sperati. Vediamo.
2: Qualche settimana fa eravamo stati qui a Napoli davanti al Museo Archeologico Nazionale a documentare come sotto questi ponteggi vivevano alcuni clochard. Qui, giovedì 1 ottobre, è arrivato il comune con assistenti sociali e il personale della SIA che hanno effettuato lo sgombero dell'area e un intervento di sanificazione. Noi ci siamo tornati.
3: Hanno messo queste barriere, anche se anche in questo momento vediamo che probabilmente qui qualcuno ci vive.
4: Ciao. Ricordi di me?
3: Sì, ho ricordato. Ti ricordi? Avevamo parlato un mese fa quasi che stavate lì dentro.
4: Avete chiuso.
3: E voi adesso dove state?
4: Dormire qua, tu
3: qui.
4: Capito?
3: Quindi vi siete spostati di 5 metri. Ah, quindi tu dormi qua adesso?
4: Stessa mare, dormire qua.
3: Quindi no. Non state più dentro perché ve l'hanno chiuso e state qua fuori.
4: Pesce, io sono indiano, cari, capito?
3: Lì è cucinato del pesce?
4: Pesce, sì. Cucinare pesce.
2: A poche decine di metri, mentre camminiamo, conosciamo Giuseppe, a 61 anni, da più di 10 vive in strada. Ci racconta di aver fatto diversi lavori in passato, di avere una famiglia, con cui però non ha più rapporti.
3: Come sta lei?
5: Insomma, sono per strada, come posso stare?
3: Tutte le sue cose dove sono?
5: C'è questo, non c'è altro.
3: Lei dove dorme?
5: Per strada, a volte qua, a volte là, a volte là.
3: Lei vorrebbe stare in un dormitorio, avere qualcuno che l'aiuta?
5: È un inserimento, sì, un aiuto, perché da solo il risultato, voilà, è quello che è. Io sto male, basta.
1: Non solo turismo, l'anima letteraria di Capri, oggi alla ribalta col premio Malaparte. Antonella Facchiolla ci svela a chi è stato assegnato.
6: A Capri oggi è entrata nel vivo la 29esima edizione del premio Malaparte, sostenuto dalla regione Campania, che nel mese di ottobre accende i riflettori sul mondo della letteratura, sull'Isola Azzurra, che oggi scoppia letteralmente di turisti, ma che oltre alla tradizione turistica ha anche una grande tradizione culturale. Vincitrice di questa edizione la scrittrice argentina Samantha Schweblin, per la sua raccolta di racconti Il buon male, pubblicata in Italia da Einaudi.
7: Scrivo per pensare tutte queste cose.
6: Mi piace scrivere sul nostro percorso di vita e soprattutto sull'infanzia, età in cui non sappiamo ancora cosa è reale e cosa no.
8: Per raccontare la scrittura di Samantha Schweblin userei un aggettivo che è imprevedibile, nel senso che lei non è né una scrittrice realistica né una scrittrice fantastica. Lei è una scrittrice che fa degli slittamenti.
9: La più grande forma narrativa che attraverso i secoli, proprio quella della novella, del racconto, della short stories, come dicono gli americani. I racconti che scrive la nostra premiata di quest'anno sono racconti dal taglio misterioso, allusivo, sono dei lampi nel buio, sono come delle poesie in prosa, sono delle dimensioni in cui possiamo dire, come nella poesia, nelle quali molto mondo è messo in poco spazio.
1: In tema di letteratura ci spostiamo a Palazzo Reale da Ettore De Lorenzo per raccontarvi i momenti principali della terza giornata.

0: Del Campania Libri Festival.
1: Un'altra giornata, la terza al Campania Libri Festival, così ricca di eventi e di ospiti che seguirli tutti è pressoché impossibile. Tra gli appuntamenti più importanti, Jacopo Fuochi ha ricordato il papà Dario e la mamma Franca Rame, l'incontro con Laura Amorante e lo sguardo internazionale con Ajar Hazel e Judy Terman. Ma oggi lasciateci dedicare un po' di attenzione anche al nostro spazio, quello della RAI, allestito grazie al direttore del centro di Napoli, Antonio Parlati, dove da tre giorni si alternano ospiti per presentare libri, per raccontare i grandi personaggi della musica, dello spettacolo e dello sport.
2: Abbiamo presentato la storia del Festival di Sanremo in pillole. Sono intervenuti scrittori che hanno realizzato pubblicazioni sulla storia del festival con curiosità, aneddoti e ospiti.
1: Per la prima volta al festival anche la presenza di Rai Libri.
3: Abbiamo cercato di essere degni di una location così sontuosa in una città dove si respira cultura ad ogni angolo, portando del nostro catalogo quello che meglio rende e racconta il grande sud, il grande mezzogiorno declinato a dimensione di letteratura e non solo.
1: Tra le presentazioni di Rai Libri, quella di Battiato Svelato di Giorgio Caldara.
4: Franco Battiato, innanzitutto dobbiamo svelare questa cosa, è uno straordinario lettore che comincia giovanissimo con i mistici orientali e poi scopre la filosofia e trasforma queste profonde letture nelle straordinarie canzoni che tutti conosciamo.
1: Ma vogliamo chiudere con il nostro collega Marino Bartoletti, che ieri era qui e che stasera debutta al Palapartenope con la sua pièce teatrale su Diego Armando Maradona.
5: Parlo della gioia che mi ha dato regalandomi la purezza della sua amicizia. Parlo delle carezze che gli ho fatto quando sapevo che stava soffrendo, perché non sempre ha tenuto vicino a sé le persone giuste. Io nello spettacolo dico che a Napoli, se fosse stato a Napoli, il suo popolo non l'avrebbe fatto né morire e men che meno morire da solo.
0: Il punto sul calcio con Andrea Caruso.
6: Una mezz'ora in campo all'esordio in nazionale contro la Francia, una media di 27 minuti di impiego in 6 match tra Serie A e Champions League con il Napoli. Ciò che non è invece da attribuire a cabala o coincidenze è la personalità che Antonio Vergara esibisce ogni volta che indossa gli scarpini. Il 23enne di Frattaminore lunedì contro la Turchia ha ancora una chance per convincere il CT Mancini a dargli una maglia da titolare. Ma un segnale l'ha lanciato anche ad Allegri. Il tour de force di 9 impegni in 29 giorni per il Napoli accresce le probabilità di un suo utilizzo meno parsimonioso rispetto all'avvio di stagione. L'allenatore del Napoli sperava di svuotare un po' l'infermeria durante il break e invece si ritrova con un nome in più nella lista degli indisponibili, con Costantino Favasuli, che ha lasciato anzitempo il ritiro dell'Under 21 per iniziare le terapie dopo aver rimediato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. La settimana che condurrà all'impegno contro il Frosinone potrebbe essere anche quella in cui dai medici arriverà il semaforo verde per il rientro in campo di Scott McTominay.
0: Scontro tra tifosi allo stadio comunale di Santa Maria la Carità per l'incontro di calcio valevole per il campionato di promozione tra il Gragnano e il San Sebastiano al Vesuvio. Dopo la partita è scoppiata una rissa tra tifosi locali e ospiti, prima sugli spalti e poi all'esterno dello stadio. Due persone in fase di identificazione hanno subito lesioni, ma non sono in pericolo di vita. E all'ultima notizia ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buona serata.
7: È una corsa che va oltre il tempo, dove la fatica diventa orgoglio e la strada una leggenda. È l'Eroica. Tra i boschi e i vigneti del Chianti, gli amanti della bicicletta da oltre 29 anni si danno appuntamento per vivere un'esperienza epica ed esaltante. L'Eroica, domani dalle 9 su Rai 3.
8: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
9: Sulla Campania bel tempo, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di cielo pressoché limpido. Sul Salernitano saranno il sole ed il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero arco temporale.

0: Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare poco mosso.
1: Io non ho mai provato il parapendio.
2: Dovresti, ci si sente bene lassù.
3: E così? Come ti senti?
4: Tutto il benessere di avena e riso in un frullino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Oh, italiano di Lidl. È proprio da provare.
8: Dal nostro assortimento per te e lo chef, olio Evo Terra di Bari DOP a 8,99 euro e bocconcini di mozzarella di bufala campana DOP a 5,49 euro.
7: Italiamo, vale davvero.
9: Lo sto guardando io!
10: Stiamo arrivando! Ciao. Adesso basta!
11: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
12: Sì, adesso arriviamo, sì.
13: Che fai, rispondi tu?
14: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
15: Oh ragazzi, guardate questo video.
16: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
17: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
18: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
1: Incredibilmente soffici con pepite di tenero cioccolato Milka. Nessuno può resistere a una pausa golosa con Milka Choco Brownie. Milka, tenero cioccolato, golosa pasticceria.
2: UEFA Nations League. Contro la Francia, l'Italia scopre la sua forza.
3: Grande Italia.
2: Un talento che diventa squadra.
3: Monumentale Donnarumma.
2: E il pari è d'oro.
3: Bastoni, bastoni, oh. Bastoni! 1-1.
2: Ora c'è la sfida di ritorno con la nazionale di Montella. In diretta da Bologna, Italia-Turchia. Lunedì alle 20:30 su Rai 1.
4: È una storia incredibile.
5: Che facciamo?
6: Una risposta dovrà darcela.
7: Vale anche la pena ricordarlo.
8: E nessuno lo può cancellare.
4: Ad Maiora, grazie.
9: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Lunedì, 21:15, su Rai 3.
10: Buonasera, benvenuti a Filo Rosso. Dobbiamo aprire un'altra pagina. Rivelazioni clamorose che riguardano un'altra storia. Vale la pena non gettare la spugna in una battaglia per la giustizia, per la verità.
11: Antonino Monteleone conduce
10: Filo Rosso
11: martedì alle 21:15 su Rai 3.

0: Noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano, era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia, Italia, Italia.
1: Qua non c'è più tempo per aspettare, qua deve alzarsi la nostra aeronautica militare, la nostra marina militare e andare ad affondare tutti i barconi, come già è successo in precedenza, vi ricordate, in Albania. Se poi questo è un atto di guerra o non è un atto di guerra,

0: bella da morire.
1: Sì, vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso 3 figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Vi chiedo scusa.
2: Che cosa ha visto Francesco?
3: Sì, mentre entravamo in porto abbiamo visto questo scafo pieno di clandestini. Ci siamo avvicinati, ma in mare c'erano altri clandestini. E l'abbiamo...
2: Li avete aiutati?
3: E l'abbiamo aiutati.
2: Ma quelli vivi, ma è vero che...
3: Ne abbiamo presi 18 e 2 morti.
4: Gente che alzava le mani e andava giù, che cercava aiuto, gridavano, stremate, stanchi. Gridavano, però chi ce la faceva è bene, se no andava giù. L'ho visto calare io proprio sotto. Ce n'erano un centinaio nel giro della nostra barca lì.
5: Il cavale Lampedusa, vado per Angela C.
6: Angela C, avanti.
5: Cosa, siamo qui fuori l'isola di Coniglia, c'è una barca turca buttata, sono in mare qui, Noi siamo fermi qui.
6: Stanno arrivando le vedette, rimanete fermi là e se potete dare...
5: Che gente in mare qua, va bene. Siamo qui comunque noi, siamo attaccati quasi, c'è tutta la gente in mare.
6: Va bene Angela C, va bene, stanno arrivando le vedette.
5: Bene, buongiorno.
7: Sì, guarda, sono la 303, stiamo recuperando un sacco di gente anche qua, non ci possiamo muovere.
8: I migranti siamo noi. Gesù è stato un migrante. Non avere paura ai migranti. Ma sono delinquenti, anche noi ne abbiamo tanti, La mafia non è stata inventata dai nigeriani. È un valore, fra virgolette, nazionale, La mafia è nostra. I migranti sono coloro che ci portano ricchezze, sempre. Anche l'Europa è stata fatta da migranti.

Torno qui tutti i giorni, anche la notte vengo, perché gli ho promesso una mamma che gli devo trovare il figlio, perché ieri è venuta un figlio, l'hanno trovato già morto e un altro è disperso. Ho visto un bambino, l'ho preso dai capelli, ancora avrei detto oddio, questo forse riesco a salvarlo, ma era già morto.

verità, per comprendere e immedesimarsi nella sofferenza altrui, non vi è alcun bisogno di essere buonisti, parola priva di senso, e nemmeno particolarmente buoni o caritatevoli. Fior di filosofi e di antropologi e teorici della politica e dell'etica hanno spiegato, ma qui tocca rispiegare sempre tutto da capo, che il cosiddetto altruismo non è in sostanza che rispecchiamento di sé nell'altro e prefigurazione della propria sofferenza sperimentata nell'altro, per cui, in forza di un istinto primario che è quello della nostra sopravvivenza, ci viene di soccorrere l'altro perché intuiamo in modo assolutamente prelogico, senza bisogno di alcun calcolo, che la prossima volta potrebbe toccare a noi di aver bisogno, di essere in difficoltà e chiedere aiuto.

0: questo è mio fratello. Questo è un video che ha fatto lui dalla barca. Dicono che stanno bene. Poi ha mandato un messaggio vocale.
1: Quando?
0: Poco prima del disastro, e diceva: siamo finalmente arrivati.
2: E mi dispiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato. La sensibilità.
3: Colleghi, per cortesia, facciamo terminare il ministro, poi ogni gruppo avrà la possibilità di parlare.

0: però adesso live, esempio di turisti che non pagano ma che vengono pagati per fare i turisti. Barchino, barcone, ennesimi clandestini che rimarranno qua a scrocco e a spese degli italiani.
1: No, non è laggiù.